0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

casa tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: 80° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Kiss Kiss. Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo su Radio

0: la notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Bam bam, bambina.
1: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: Ha scritto quello che ho pensato io.
1: Aspetta.
0: Vabbè, comunque andiamo avanti. 347-490-0042. Vediamo cosa state dicendo. Sentiamo i messaggi.
2: Un libro che viene sfogliato.
0: Un libro che viene sfogliato.
1: Ah, tu avevi pensato a quello, Pippo? No, ok. No, non è il libro che viene sfogliato. Sentiamo ancora.
3: L'oggetto è una carta che si strappa. Anthony da Foggia.
0: Una carta che si strappa.
1: Una carta che si strappa. Trappa Anthony, no.
0: Non avevo pensato nemmeno a questo io.
2: È un mangianastri. Antonio da Roma, Radio Kiss.
1: Grazie.
0: Antonio da Roma, Radio Kiss Kiss. Mandate i vocali, ovviamente. Non dovete mandare messaggi di testo perché noi sentiamo vocali.
1: Sì.
0: Prego, vai.
4: Buongiorno a tutti, Andrea da Venato. È un ventilatore che sfoglia le pagine di un libro.
1: È un ventilatore. Ma che poeta!
0: Mamma,
1: un
0: che
1: ventilatore
0: poesia.
1: Che sfoglia le pagine del libro.
0: Oh sì, mi sono arrabbiato.
1: Non è quello.
5: Ciao ragazzi, Giovanni da Sorrento. Secondo me vi è arrivato un vassoio di cornetti e avete scartato lo strappo della carta.
0: Adriana,
1: è vero che stiamo sempre a
0: magnama. Lo produce ogni giorno. Ma non è questo, mi dispiace.
1: No, non è quello. Non è quello. Dai, sentiamo 347-490-0042.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
6: Igle da Provincia di Ferrara. Secondo me sono le pagine di un libro che scorrono.
0: No, l'abbiamo già detto.
6: Ciao, kiss a tutti.
1: No, aspetta che ve lo facciamo risentire così vi chiariamo un attimo le idee. Sentiamo.
0: Ragazzi.
1: Mica, sei
0: secondo
1: stato
0: me è quello che penso io. Allora, stanno arrivando tanti messaggi al 347-490-0042 di tanti amici ascoltatori che provano ad indovinare di che cosa si tratta. Però mandate i messaggi vocali, ragazzi, perché quelli di testo ovviamente non valgono in questo gioco. Ci vogliono i vocali.
1: Mi schiera
2: il rumore di quando si aprono i regali. Saluti da Palermo.
1: No,
7: i regali.
0: Possiamo dare un aiuto, Adriana? Puoi dare un aiuto?
1: Di quando si fa scarta la carta. No, non è quello. Allora, sicuramente c'entra la carta, proprio il foglio.
0: C'entra il foglio.
1: Però... viene trattato con un altro aggeggio. Ecco, vi ho proprio aiutati.
8: Lo scarto di una caramella.
1: Non è scarta la carta. No.
9: Sono Mimmo da Palermo.
1: Ciao Mimmo.
9: La puntina che va in un disco.
0: La puntina quando va. È vero, però quando va sul vinile finisce. Il vinile va sulla carta. Fa sto rumore qua la puntina. Vai.
1: No,
0: però non è questa. No.
1: Dai,
8: buongiorno a tutti. È qualcosa che struscia sopra il microfono.
0: No.
1: Tipo così? Poteva essere, ma non è.
0: Poteva essere, ma non è.
1: È un altro suono.
0: Io confermo di aver indovinato, secondo me.
1: Sì?
0: Secondo me sì.
1: Aspetta, chiudi i microfoni, dimmelo.
0: No, non lo posso dire.
10: Sono Francesco.
1: Ciao Francesco.
10: Secondo me è una slinguazzata di spaghetti.
0: Ah, non ho indovinato.
1: No, Pippo, non hai indovinato, me l'ha detto.
0: Non ho indovinato.
10: Un foglio di carta appallottolato. Non è appallottolato,
1: c'entra il foglio di carta. C'entra sicuramente il foglio di carta.
0: Ragazzi, ma più suggerimento di questo, ci ha detto pure cosa c'entra.
1: C'entra
0: ma
1: il foglio di carta.
11: Uno che risucchia gli spaghetti.
1: No, non è uno che risucchia gli spaghetti.
8: Un microfono... passato su un foglio di carta.
1: Allora, il microfono c'è, perché quando Pika ha pensato di riprodurre questo suono, ovviamente si è messo davanti al microfono. Però in realtà non è solo quello, è il foglio di carta che viene.
0: A chi li dobbiamo dare sti gadget?
1: Trattato con una cosa, ok?
0: Allora.
1: Pika, se dopo questo esperimento non funziona, tu non li farai mai più i suoni, va bene?
12: Grazie Danilo da Bari. Secondo me è la carta che viene usata per imbottire i pacchi come protezione
0: per
12: all'interno.
0: Imbottire i pacchi.
1: Allora.
13: Buongiorno Pippo, Adriana.
1: Buongiorno.
13: Sana da Bari. Secondo me sono le forbici che tagliano la carta.
0: Le forbici che
1: tagliano la carta.
0: Grazie Andrea per l'assistenza, grazie mille.
1: Aspetta.
0: Sentiamo.
1: Mica, tira giù, aspetta.
0: Aspetta, sta tagliando un foglio in diretta. Vediamo se
1: è la stessa cosa.
0: Avvicina.
1: Aspetta.
0: Un po' sì. Però...
1: Non so cosa ha combinato Pika, ma il suono era diverso.
0: Non si capisce.
1: Pika, sei un cretino.
0: Sembra un foglio stropicciato, appallottolato. Va bene, complimenti a lei che ha vinto i gadget, li porta a casa, brava.
1: Ti rintracceremo, ti spediremo i gadget meravigliosi di Radio Kiss Kiss.
0: E complimenti a tutti per aver giocato con noi, che è sempre un piacere.
14: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.
15: Pippo Pelo Show.

Attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: Kiss Kiss.

0: stai facendo da mezz'ora che stai provando? Un suono fastidiosissimo.
1: Allora Pippo, mi sto esercitando col flauto perché vorrei provare a fare nei prossimi giorni questa di Another.
0: Ah sì, vuoi provare?
1: Sì. No, ragazzi, fica, ma non ridere.
0: Allora, voi non avete idea di che cosa ho dovuto sopportare io per un quarto d'ora?
1: Sì,
0: 10 minuti che sta provando.
1: Sto accordando.
0: Ma ti viene malissimo. Poi le prove, ti prego, falle a casa. Non
1: allora,
0: le fare quando ci sono
1: Pippo, mi sto esercitando su questa Talk to You, su Loco Loco di Gordo.
0: Ah, pure.
1: E su Magnetic the Bowser, me l'hanno chiesto nei locali in cui mi esibirò a Ibiza.
0: Sì. Ieri ho letto il testo di Loco Loco di Gordo, è agghiacciante.
1: Pensavo vero?
0: Fosse una cosa più allegra.
1: No, ma già dal video si capisce che è abbastanza inquietante il tutto.
0: Va bene, vai.
1: Allora, siamo pronti? Volevamo lasciarvi con leggerezza, con la musica più bella che sapete trovate solo su Radio Kiss Kiss, anche quando c'è il flauto. Dico bene, Pippo? Vuoi correggere il mio claim?
0: Assolutamente sbagliato, ma va bene, andiamo avanti e facciamo finta di non aver sentito quello che hai detto.
1: Ok.
0: Sigla!
2: Purtroppo c'è anche una sigla. Sì.
0: C'è anche la sigla. Momento
1: certo.
0: Flauto.
1: Aspetta
0: di Adriana. Prego, vai. Mamma mia.
1: Tipo, ho deciso che ogni volta che ti presenterò per qualsiasi cosa, io ti presenterò con la sigla
0: effetti,
1: ufficiale.
0: Ti diciamo sull'intestino già fin dalla sigla, Ma attenzione, cari amici ascoltatori, voi avete il potere di fermarla. Quando lei parte, i messaggi che arrivano con stop, se sono maggiori di quelli che non arrivano, perché gli altri potrebbero scrivere continua, esattamente, lei si deve fermare per
1: forza. No, ma non mi fermo, Pippo.
0: Ah, non ti fermo.
2: Okay. I primi effetti.
0: Sono i primi effetti della sigla sugli ascoltatori.
1: Allora, abbiamo deciso...
0: Effetto lassativo importante.
1: Pippo, io e la mia band abbiamo deciso, con la mia band ovviamente, conosci la mia band?
0: Chi sono?
1: Boia.
0: Chi sono la sua band? Chi sono? Ma chi la band è scema? Ha detto Peppino, ha detto beh. Ma chi sono? Chi
1: sono? Io e la mia band abbiamo deciso oggi di regalarvi un pezzo conosciutissimo, Dance anni 90.
0: Ma c'è anche Max Vitale nella band?
1: Sì.
0: Ah, ecco perché.
1: Lui fa il...
2: Suona il basso.
1: Suona il basso.
0: Che battutona! Vai!
1: Allora, vai, siamo pronti, Pika? Ovviamente mi devi accompagnare musicalmente insieme alla band.
0: Vai.
1: Via.
0: Sentiamo, prego. Mamma mia. Ho la pelle d'oca. No, per me stop già. Mamma mia. Guarda quanti stop che stanno arrivando. Ma cos'è?

0: Devo dire che la band è eccezionale. Mamma mia. Aiuto. Pietà.
1: Bella, no? Mi manca solo allora, qualche pezzettino, sono un po' più intonato, però credo vada
0: cari
1: bene.
0: Cari ascoltatori, abbiamo fatto di peggio nella vita, c'è anche questo, sicuramente è vero, però vi prego, avete mai sentito nulla di peggio nella vita? A me musicalmente non era mai capitato, perché una persona che suona così e che dice ho fatto dei grandi passi avanti, la mia band, eccetera, eccetera,
1: sì, sì,
0: ti
1: Pippo.
0: Crea un'attesa, un pathos.
1: Ma quando tu cominci a crederci,
0: ma il problema
1: anche
0: è che
1: gli
0: tu
1: altri
0: non ci
1: ci
0: devi
1: credono,
0: credere,
1: capito?
0: Tu devi smettere di crederci.
1: Allora, se vi va, io e la mia band torniamo in settimana nuovamente con un altro pezzo dance.
0: Ah.
1: Ok, abbiamo fatto... Stiamo preparando pure il tour.
0: Tornate nuovamente, eh?
1: Sì, sì. Stiamo preparando il tour e niente, andremo un po' in giro.
2: Basta, anche al Kiss Kiss Way. Grazie, la sigla ci è bastata già.
0: Allora, allora no, se sei una donna ed hai coraggio, venerdì mattina che andiamo a pescare a fare il programma, dovrai suonare il flauto anche lì.
1: Certo.
0: Sul momento dance, magari per questo.
1: Anche sul palco
0: anche
1: io voglio
0: palco.
1: Suonare.
3: No, per
1: mi
3: favore,
1: sento pronta.
3: Basta, flauto.
0: No, per favore, basta. Questa è gente disperata.
1: Non è vero.
0: Tra i nostri ascoltatori che stanno mandando i messaggi audio. Sentiamo.
4: Tira, smettila.
1: Oh, grazie Palma, ha detto rido fortissimo mentre sono in palestra, grazie per rallegrare l'inizio delle mie giornate.
0: Ma diciamo chi suona
3: per
0: dovrebbe...
3: l'amor di Dio.
0: No, per l'amor di Dio. Adriana, chi suona non dovrebbe far ridere mediamente. Dovrebbe essere gradevole.
1: Pippo, ma va bene qualsiasi cosa.
0: Vabbè.
1: Ogni reazione, ogni reaction va bene,
0: ogni
1: accettiamo volentieri.
0: Grazie a tutti, ragazzi.
1: Grazie. Allora, noi continuiamo questa volta con la musica più bella.
0: Arriva Claudio Baglioni con Tu come stai? Non è cambiato.
1: È la nuova
0: niente.
1: Di Tommy Paradise.
0: Ah, scusa,
1: agitare per... Coca

0: Buongiorno Radio Kiss, buongiorno Pippo,
1: buongiorno.
0: Buongiorno. Mi raccomando Adriana, continua così, sei fortissima.
1: Grazie.
2: No ragazzi, ma voi non potete. Allora, no,
1: grazie.
2: No, io protesto perché quella non è arte, è offesa all'arte. Quella che Adriana fa e l'offesa all'arte non va incitata, va bloccata.
3: Adriana, sei stata bravissima, ti invitiamo al nostro matrimonio.
1: Vai!
3: Per suonare.
2: Mamma
1: mia. Ragazzi, omaggio
3: un bacio,
1: io.
3: Kiss kiss da Chiara.
2: Sarai
1: ciao Chiara.
2: Matrimonio dell'anno di merda.
4: Adriana alla Scala.
2: Sì,
4: al primo gradino però.
5: Meno male che ci siete voi la mattina.
2: Ragazzi, grazie.
6: Mi sanguinano le orecchie.
2: Pure a me. Vale.
7: Ma che piffero è questa cosa? Ma che piffero è? Un saluto, Pippo, un saluto Adriana.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao, chi
2: allora, chiamato
1: voi?
2: Corona qui in radio. Se è offesa è decaduta. Non è più Corona.
1: Adesso, non è più Corona.
8: Sei bellissima, sei bravissima, maglietto flauto.
5: Adriana basta, non ti sopporto più.
2: Bravissima.
1: Allora grazie mille a tutti, torneremo prestissimo.
2: Ma dove
1: forse
2: tornerai?
1: Venerdì a Pescara, sto preparando dei pezzi, non posso dire altro.
2: Con la stessa maestria con la quale hai preparato quelli che abbiamo sentito.
1: Sì.
2: Va.
9: Se hai voglia di musica, risate e buon umore,

0: fermati definitivamente dopo la sonata per flauto in B maggiore di Adriana, perché lei c'ha la B come nota, una nota che non esiste, l'ha inventata lei. Esatto.
1: Dai, è trascorso per quanto ci riguarda anche questo mercoledì insieme. Vi diamo appuntamento domani mattina, stessa ora, dalle 7 alle 9, stesso posto su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV.
0: Come sempre, un'ora finisce con una grande canzone della storia. Questa è Walk of Life. Eravamo al 1985, la band dei Dire Straits ci regalava un'altra chicca. E con questo, Kiss Kiss a tutti, a domani.

0: Oh, buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Dai, freschezza stamattina, ti prego, Laliti!
1: Yuhu!
0: Siamo partiti con i Dire Straits, Walk of Life, da 1985, e adesso sigla!

0: le 4.59, siamo un po' in anticipo stamattina. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto e un ringraziamento al nostro regista.
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Stamattina la vengo buia.
1: Io la vedo veramente buia.
0: Mi direbbe Pieraccioni, va bene. Allora, buongiorno, come va? Potete rispondere a questa domanda. Abbiamo bisogno di vostri contenuti che ci possono arrivare con messaggi vocali per un saluto al nostro numero.
1: 347 490 0042.
0: Iniziamo con la sigla, vai!

0: Ammazzelo fuori. Animo, animo, ammazzelletti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, ammazzelletti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Buongiorno, buongiorno ragazzi, freschezza, dai Laliti. Ti saluta subito Simona, neanche siamo arrivati.
2: Ciao Simona.
1: Dai, tra poco.

0: Sorry, scusa, lo sento, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, la prima insieme nei mattinieri di Kiss Kiss in questo giovedì mattina. Buongiorno e animo.
1: La animo, vita. Animo.
0: Buongiorno, animo a tutti i nostri ascoltatori, ci riconosciamo così, no? Ci vuole una forza reciproca stamattina.
2: Stamattina sì.
0: Siamo arrivati, anche Tony per esempio ci dice che cosa, Tony?
3: Buongiorno ragazzi, ho una gran voglia di entrare in letargo oggi stesso e poi di svegliarmi a settembre. Animo.
0: È condiviso
3: dalla Sicilia.
0: Ciao Tony, salutaci la bella Sicilia. È condiviso appunto lo stato d'animo stamattina. Siamo particolarmente assonnati. Zoe, buongiorno.
4: Ciao Leti, sono Zoe da Casalvieri.
0: Ciao, grazie. I primi saluti, vedi, arriviamo, già un sacco di persone ci salutano. Allora, per farlo, spiega un po' che devono fare i nostri ascoltatori.
2: Salvare intanto questo numero 347 490 0042, poi mandarci un bel messaggio vocale o di testo. Scusate la voce, ma ancora
0: la voce da sonno, ancora sì, c'è il cuscino stampato in faccia, ha fatto le corse stamattina, va bene.
2: Vero.
0: Allora, noi iniziamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina e davo un'occhiata veloce e niente, ragazzi, qua torna a salire il petrolio, il Brent, no? L'indice del petrolio sulle borse, e quindi vuol dire che aumenta il costo della benzina alla pompa proprio quando molti italiani stanno per partire per le vacanze, certo. Quindi spostamenti lunghi. Vero è che altrove si patiscono altri problemi, come le bombe per esempio, quindi cose ben più gravi dell'aumento del costo della benzina. Questo è un po' quello che scrivono tutti i giornali. Il Corriere della Sera apre con Trump, raid sull'Iran e armi a Kiev. E poi fra l'altro nella notte italiana c'è stata la risposta di Teheran, che sta attaccando gli altri paesi in Medio Oriente. Ci sono in questo momento, leggevo anche la versione online dell'ANSA, del Corriere, che sono contrattacchi di Teheran verso Bahrain e verso che mi arrivano colpite le basi ucraine in Kuwait e Bahrain, quindi insomma anche lì sale la tensione. Andiamo sulla prima della Repubblica. Tregua, Trump con la NATO, ma altre bombe sull'Iran. Il presidente americano prova a ricucire con gli alleati, poi concede i Patriot all'Ucraina. La stampa di Torino, Trump bombarda Hormuz, e sulla prima del Messaggero di Roma, NATO, difesa europea in campo, raid Stati Uniti sull'Iran, tregua finita e vola il petrolio giù le borse. Su Il Resto del Carlino, NATO che ritrova la sua unicità, armi Roma spende in casa, dice, se abbiamo un impegno, diceva la Presidente del Consiglio, certamente siamo noi a decidere come, quando e dove spendere eventualmente. Su Il Giornale, Ranucci e il favore ombre sulla bomba e scoppia il caso Rai, il giallo, la Vitola nega l'attentato, andava a trovarlo, Corsini il conduttore ora deve spiegare. La verità, la vera bomba su Ranucci, volevano facesse il premier, le confessioni dell'ex editore dell'Avanti, appunto la Vitola. Il Sole 24 Ore apre invece con quello che fa sapere il Fondo Monetario Internazionale, giù il prodotto interno lordo per colpa delle guerre, Trump tira dritto, bombardo l'Iran. Il Mattino di Napoli, in campo largo la corsa per le politiche parte da Napoli e poi NATO prove di difesa europee. Andiamo sullo sport. Tanto sport, oggi tornano le gare mondiali, no? Dopo la pausa di ieri iniziano i quarti di finale, giusto? Alle 16:15 i Kishe in capo, Kishe,
2: allora.
0: Vai, c'è il primo quarto di finale.
2: Sì,
0: no?
2: C'è il primo quarto di finale oggi alle 22 con Francia-Marocco.
0: Bella
2: partita. Poi nei prossimi giorni, domani Spagna-Belgio, sabato Norvegia-Inghilterra e domenica Argentina-Svizzera.
0: Insomma, il mondiale riparte con la fase clou, ecco che cosa scrivono i giornali sportivi. Rifateci sognare, 20 anni fa il trionfo azzurro a Berlino, è vero, questa è una data che ricorderemo anche più avanti, dalla celebrazione dell'Italia mondiale e la missione di Malagò, il sì di Maldini, poi Conte per tornare grandi. E di Spalla si scrive di Mbappé senza limiti, tra la semifinale e il trono del gol c'è di mezzo però Hakimi e il suo Marocco, appunto. Sulla prima pagina del Corriere dello Sport, comanda Mbappé, Norvegia in ansia, Kylian prenota la semifinale, ostacolo Hakimi, battuta di Deschamps sull'arbitro argentino, spero sia bravo come Letier, credo si pronunci. E poi allarme virus nella nazionale, Haaland febbre e tosse, il colosso Haaland. se non gioca sarebbe un danno enorme per il calcio, diciamo, ma soprattutto per la Norvegia. A centropagina, anzi, la fotonotizia principale sul Corriere dello Sport del nuovo allenatore del Milan, Amorim. Cominciamo bene. Le sfide di Ruben da paragoni con Mu e Max, 42 trofei in due alle promesse. Vedremo, insomma, poi Milan dominante, io diverso da Allegri, dice. Chiudiamo con Tutto Sport, che apre con il calciomercato. Lucumi dispetti Juve Inter, Marotta si defila per Sole, ma ora sfide bianconeri per il colombiano. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre. Tra poco raffica di saluti mattinieri, vi aspettiamo a questo numero
2: 347 490 0042. Bye.

0: Ma è che sfuma lentamente questa la Leti, eh? Che sì. Fai? Non ci parli su?
1: No.
0: E bisogna
1: forza.
0: Parlarci,
1: certo.
0: Dai. Perfetto. Buongiorno mattinieri. 5-11 minuti. Sì. Dai, facciamo la raffica al volo?
1: Va bene, cioè, mi ora, piace. Sì, sì.
0: Mandate vocali e ci salutate, ci date il vostro buongiorno, nome, città, mattinieri, perché, cosa fate, dove siete diretti, cosa prevede questo giovedì mattina. Vocali e siete subito on air, in onda, su Radio Kiss Kiss, questo è il numero.
1: 347-490-0042.
0: Michele, buongiorno, come stai?
2: Ciao ragazzi, sono Michele.
1: Ciao Michele.
2: Sto partendo da Potenza per un fantastico addio al celibato all'isola d'Elba. Siamo stanchi, fa freddo, ma...
0: Fa freddo? A Potenza,
2: super
0: sì.
2: Carichi per questa 3 giorni.
0: Oh, allora,
2: buona giornata,
0: guarda,
2: a tutti.
0: Preparati,
1: buona giornata.
0: Ad acclimatarti presto col freddo, perché oggi è prevista la terza ondata di caldo sull'Italia. Sembra sia caldo ancora più, come si dice in questi casi, africano, quando africano diventa un aggettivo. Le temperature potrebbero raggiungere 39 gradi in Valpadana e toccare 40 per esempio in Sardegna nel prossimo weekend, quello che sta per arrivare. Firenze oggi indicata con bollino rosso, oggi a Firenze farà caldissimo, livello massimo di rischio per l'intera popolazione in pratica, e addirittura è arrivato oggi, per stamattina, l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice l'Europa da questo weekend, da oggi, è da, che è giovedì insomma, da domani dovrà affrontare un'altra settimana di caldo, potenzialmente addirittura ci spaventa l'OMS, letale, caldo letale ragazzi, quindi
1: bene.
0: Per il nostro ascoltatore di Potenza, tranquillo che insomma è previsto caldissimo. Roberta, come
3: buongiorno,
0: stai?
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno.
1: Ciao.
3: Ore di sonno acquisite sto giro 3.
0: Come noi?
3: E mezzo. Siamo generosi.
0: Io di meno,
3: sì,
0: due.
3: Perché sono rimasta a letto. E porca miseria, però mi sono resa conto di una cosa, ragazzi, chi come me ha un disturbo mentale nell'esatto istante in cui entra nel consorzio agrario, nel vivaio, che dice no, ma quest'anno prendo solo 2 piantine per l'orto.
0: Quante
3: e
0: ne
3: poi
0: prendi?
3: C'è il frigorifero pieno.
0: Ah, ma.
3: Io una cretina, tutti gli anni dico prenderò solo una pianta di melanzane,
0: ma ti piace?
3: Ne prendo 2 perché ne voglio di 2 qualità, e mannaggia la morte, c'è già il frigorifero pieno un'altra volta.
0: Ce la puoi fare, Salvatore! Roberta è una telenovela.
4: Mattinieri, buongiorno. Salvatore,
1: ciao.
4: Direzione da Pavia a Piacenza, guardia giurata, un saluto a tutte le guardie giurate. E devo ricordare una cosa.
0: Vai.
4: Che tutte le mattine lo dico sempre.
0: A chi?
4: Amo mia moglie da 35 anni.
0: Però tu lo dica a lei, più che a noi. Lo dice ogni mattina. La Liti, cosa ti dicono ogni mattina?
1: Che mi dicono ogni mattina? Cosa?
0: No, lui diceva, dico ogni mattina a mia moglie che l'amo tanto. Te che ti dicono
1: niente.
0: Ogni mattina? Molto bene.
1: Il silenzio.
0: Il silenzio è d'oro.
5: Ciao Massa, ciao Leti, sono Mauro da Bergamo. Saluto tutti i mattinieri. Beh, questo Trump dal suo ritorno ha fatto un bel po' di danni. Borse su, borse giù, guerra sì, guerra no. Insomma dai... Che si dia un po' una regolata.
0: Vai, buongiorno.
6: Buongiorno
0: Peppe.
6: Leti, buongiorno.
1: Ciao.
6: Max. Peppe da Milano, iniziamo la nostra giornata e trasporto pubblico ATM di Milano.
0: Dai.
6: Ciao, ciao. Animo,
1: ciao, animo. Animo.
0: Con le temperature che avete sentito, con sono previste.
7: Buongiorno,
0: no?
7: Radio Kikis.
0: Kikis mi piace.
7: Kikis. Io sto andando al lavoro, mi state facendo compagnia. Buona giornata a voi. E tutto lo staff.
0: Ciao Manu.
7: Ciao.
0: Ciao.
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti, da arrivo dalla Mese Terme. Si parte per il primo viaggio a Cosenza, poi si ritorna e si va a Soverato. E vai ragazzi col mare. Animo.
9: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
9: Sono Alessandro da Caserta.
0: Ciao Alessandro, che
9: ci stiamo recando sulla rete ferroviaria.
10: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
10: Vi ascolto, siete bravissimi, mi fate molta compagnia mentre vado a lavorare. Ma animo ce n'è poco,
0: Ce n'è poco.
10: Animo, animo, animo.
1: Animo.
0: Mi dispiace per il messaggio che si è interrotto prima, mannaggia. È pronto. Buongiorno.
11: Buongiorno Max e buongiorno Laletti.
1: Ciao.
11: Pasquale di Sassano.
0: Dai, che dici Pasquale?
11: Ore di sonno non più di 2.
0: Ragazzi, come siete messi a sonno? Dai. Vabbè, tu Peppino.
12: Buongiorno Max, buongiorno Leti,
1: ciao.
12: Buongiorno mattinieri, Peppino da Bari. solito tram tram trasporto pane.
0: Dai.
12: Kiss kiss a tutti e buona mattinata a tutti.
0: A te, pronto?
13: Buongiorno mattinieri, sono Rosy da Gavignano, provincia di Roma, ma momentaneamente mi dirigo verso il lungomare di Gianola per fare la mia passeggiata mattutina. E ecco qua, e poi mi aspetta una giornata di mare. Potete anche chiamarmi se vi va.
0: Dopo, ciao. Ma perché no? Ci facciamo un pensierino. Dai, se volete essere chiamati, scrivete, chiamatemi mattinieri e dopo potremo chiamarmi per farci raccontare la vostra vita da mattinieri direttamente dalla vostra viva voce. Buongiorno a tutti, insieme fino alle 7.
14: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
1: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è iniziata. È iniziata. I campioni del beach volley sono pronti a sfidarsi nelle località più suggestive d'Italia per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Prossimo appuntamento dal 10 al 12 luglio con la tappa gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
3: Kiss Kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Kiss Kiss.
4: La notte e poi più niente si spegne come le stelle, la mia chitarrina va, papà, buona domenica.
2: La musica più bella,
5: la musica più bella,
4: buona domenica.
2: Suona solo su Radio Kiss Kiss.
6: Sono la stella del bar, modo di fare amicante, zingare.

0: stamattina va così, ragazzi.
1: No, questa è una di quelle mattine in cui si fa fatica anche a parlare, no?
2: Io faccio molta fatica stamattina.
1: Ma anch'io, devo dire. E quindi siamo in due, abbiamo bisogno di vostri contenuti stamattina. Salvatore, ci aiuti tu? Buongiorno, come stai? Vai Salvatore.
3: Mattinieri, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Salvatore, direzione da Pavia a Piacenza. Guardia giurata, un saluto a tutte le guardie giurate. E devo ricordare una cosa.
2: Cosa?
3: Che tutte le mattine lo dico sempre, amo mia moglie da 35 anni.
1: E lui ci vuole far fare brutta figura, capito? Con le partner.
4: No, a te. Stamattina voglio salutare l'amico mio,
1: chi
4: Michele
1: è?
4: Benzina.
1: Lo conoscono tutti, Michele Benzina.
2: Ciao, Michele Benzina.
1: È uno che beve tanto, no?
2: Io dico, andiamo avanti.
1: Dalle mie parti, quando un po' uno è al ticcio, dici quanta benzina ti sei bevuto, capito? Quello è.
2: Che termini anziani, termini vecchi.
1: Sono vecchio,
2: proprio,
1: sono
2: mamma
1: vecchio.
2: Mia.
1: Vabbè, sentiamo chi c'è. Buongiorno. Sì,
5: buongiorno, Paolo, direzione Roma, per una visita di controllo.
1: Oh, cosa controlli?
5: Kiss a tutti.
1: Dai, sono importanti le visite di controllo. Tu ne devi fare qualcuna oggi, che vai ai medici ultimamente.
2: Sì, non so come andrà, onestamente, perché non ho mai fatto una risonanza magnetica.
1: Devi fare la risonanza stamattina.
2: So che è chiusa, quindi io non l'ho mai fatta, quindi
1: Però c'è pure quella aperta, ripeto, quella
2: oggi
1: fare.
2: È quella chiusa, mi è capitata quella chiusa, che devo fare, non ho scelta.
1: È consigliabile che ti metti tutte le cose in metallo addosso, tienitele.
2: Sì, ma a prescindere da quello, toglierò tutto quanto, io non
1: sto
2: so che effetto mi farà questa.
1: Ma che effetto? Perché vai in quella col tubo?
2: Sicuramente
1: ti infili nel tunnel.
2: Sì. È brutta.
1: Va bene, volevo sentire un attimo Giorgia. Come stai, Giorgia? Buongiorno.
6: Buongiorno, Kiss. Giorgia da Bologna. Buongiorno, mattiniere a tutti. A Max e la Leti. Mi fate tanta compagnia, sto andando a lavoro.
1: Siamo contenti. Stai bene tu? Sì, Giorgia, tutto bene.
6: Animo.
2: Senti.
6: Dura stamattina, però.
1: Allora, ragazzi, condivisa sta cosa che siamo assonnati il giovedì. Poi io, la Leti, ti dico che questa settimana lavoriamo tutti i giorni. Preparati, perché sabato e domenica siamo a Rossano in diretta da lì.
2: Sì, lo so.
1: Quindi domattina dopo la radio si parte. Se devi essere in forma.
2: Che nome di questo?
1: Vabbè,
2: in
1: ragazzi,
2: forma.
1: Tra poco mettiamo sulle notizie di secondo piano, vediamo se la Leti si riprende. Intanto mettiamo Miley Cyrus, Breaking Ball.

0: scrivono Luca Argentaro, non è Luca Argentaro.
1: Ma con i messaggi di testo.
2: L'ultimo.
1: No, non è no. Ultimo. Con i messaggi di testo non si partecipa a questo gioco, si partecipa con i vocali. E se mandate il vocale rischiate di vincere il pacco gadget. Con il messaggio di testo non vincete. Ah.
0: Possiamo dare un indizio?
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Buongiorno. Secondo me è Samurai J.
0: Allora, non è Samurai J, però ci state arrivando, perché la direzione giusta è quella della musica.
1: È quella,
0: okay?
1: Della è un personaggio musicale italiano. Vai.
4: Oh, per me Tony F.
1: Non è no. Tony F. No.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao,
5: buongiorno. Marco Mengoni.
0: No.
1: Non è Marco Mengoni. No.
6: Il da Bella Dina, secondo me è Safe.
0: No, non safe. È Safe. No no no no, no, no, no, no.
7: Buongiorno a tutti. È Irama?
1: Non è Irama.
0: No.
1: Ci dispiace, fallo risentire un attimo, Pica, per favore.
0: Mi state
1: queste...
0: praticamente citando tutti.
1: Stamattina sono più intronati di noi.
8: Non lo so, mi piace tutto.
0: Hai tatuaggi.
1: E gli piace tutto.
0: Ok. Perché
1: non so se cibo. Tipo...
9: Ciao Pippo, ciao Adriana, Edoardo ciao. Da Tavuglia. Per me è Blanco.
1: È sì! Blanco! Bravo Edoardo!
0: È Blanco,
1: bravissimo,
0: è Blanco!
1: Edoardo da Tavuglia porta a casa il pacco gadget. È Blanco!
0: Bravo.
1: Che ha 23 anni, giusto? Quanti anni ha? 23,
0: sì,
1: credo.
0: Sì.
1: Quindi giovanissimo, italiano, cantante, ci siamo arrivati. Complimenti al nostro Edoardo che porta a casa i nostri gadget. Giochiamo sempre, ogni giorno.
0: Tutti i giorni.
1: Tornate domani se volete vincere i gadget.
10: Ogni mattina è una storia nuova

aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Yes, yes.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss, kiss.
6: Nen.
7: La senti?
6: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: NEN.
7: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
3: Yes, yes.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
3: Yes, yes.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
14: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Yes, yes.
12: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
16: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
17: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Yes, yes.
19: La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: primo appuntamento dal 10 al 12 luglio con la Tappa Gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss, kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Allora, ieri ho speso 55 euro. Ho comprato Confession 2, disco, ragazzi. Casa mia ieri ha suonato a volume a palla, anche sul terrazzo di casa, che ha sentito tutto il vicinato.
1: Ma pensa te, con quella casa che è dentro il mare.
0: Sì, sì, vabbè, comunque bellissimo. Allora, attenzione, perché volevo chiedere agli italiani che vogliono fare uno scherzo di mandarci un messaggio adesso. Ci dite il nome della vittima, ci lasciate il suo numero di telefono, mandate un WhatsApp adesso. Mm-hmm. Al 347 490 0042, ci dite il nome della vittima e il vostro numero di telefono è fondamentale. Vabbè, lo lasciate nel messaggio stesso e anche il vostro nome, poi vi chiamiamo e facciamo lo scherzo. Attenzione, perché Adriana, devo sistemare degli stufetti, uh-huh, che sono degli animali molto carini, sono piccoli piccoli piccoli, con una capa tanta. E quindi li devo...
1: Ma sono tuoi parenti?
0: No, parenti, no, di tua madre. Che saluto, Teresa, un bacio grandissimo.
1: Ciao Terry. Dai, sentiamo che cosa è successo.
0: Te li vuoi prendere tu o li spedisco gli stufetti?
1: Spediscili pure.
0: Spediamoli, va.
2: Pronto, posta.
0: Buongiorno, salve. Senti, gli stufetti a chi li devo consegnare?
2: Che cosa deve spedire?
0: Gli stufetti, questi tre animaletti belli, questi qui piccolini piccolini che hanno la testa enorme.
2: Sì, e le porti qua che le spediamo.
0: Ho capito, ma voi li spedite, ve ne occupate voi, perché la signora Maria mi ha detto che dovevo portarli a voi.
2: Chi è la signora Maria?
0: Maria D'Amico, la signora di Raffadali.
2: Ma le porti, che vediamo che cosa possiamo fare.
0: Ho capito, allora loro mangiano delle foglie di insalata. Quando lei mette la foglia di
2: insalata... Mangiano carne e pesce. Pure.
0: Lei mi deve far trovare dell'insalata, delle foglie di endivia.
2: No,
0: poi
2: il pesce spada qui va bene per gli stufetti.
0: No, gli stufetti mangiano solo gamberetti del songino e della rucola e la foglia di endivia.
2: Okay. Va benissimo. Non... Io pure c'ho, ma loro stanno in compagnia perché c'ho i pandi qua pure.
0: Che c'ha?
2: I pandi.
0: I pandi?
2: Sì, sono pure animaletti piccolini piccolini che hanno la testa pure enorme.
0: No, allora, gli stufetti sono... I pandi non esistono. Gli stufetti
2: no,
0: sono...
2: No, no, no, così informi che esistono. Ce li ho qua.
0: Al massimo si dice i panda, non i pandi.
2: No, il panda è un'altra cosa. Questi sono i pandini.
0: Quanto costa la spedizione dei tre stufetti?
2: Ma lei viene lei a consegnarli, no?
0: Certo, lei deve avvolgere la testa degli stufetti. La deve avvolgere bene, perché non deve sbattere contro la testa dell'altro stuffetto. Sennò quindi subito
2: certo, sennò si unge una minchia, poi giusto. Che le panti sono così.
0: Quando lei porge allo stufetto la foglia d'insalata, tenga ben distante la mano, perché altrimenti lo stufetto da mano se la mangia.
2: Muzzica, lo so. Lo so che morde. Pure i panti mordono pure.
0: Aspetti un attimo che Pica lo aggiustamente sta digerendo, ha digerito adesso.
2: Come digerisce bene.
0: Un attimo.
2: Allora facciamo così, che
0: un
2: io
0: attimo
2: devo lavorare,
0: solo
2: faccio persone. Alle 11 viene e le spediamo.
0: Un attimo che sta digerendo.
2: Ecco così. Se la conservi la...
0: Sta dicendo
2: il congime dello stufetto, se lo conservi.
0: È aria, è gas.
2: Solo gas sta facendo, no. Poverino.
0: Poverino.
2: Che gli ha fatto male qualcosa?
0: Gli ha fatto male forse l'indivia.
2: L'indivia?
0: Il songino. L'invidia è una brutta bestia, e
2: sì,
0: fa male.
2: Sì, l'invidia fa malissimo.
0: L'invidia, non l'invidia.
2: Aspetta un attimo che si stanno litigando, un attimo.
0: Una.
2: Fermi. Fermi che ora arrivano gli stufetti, fermi.
0: Un attimo solo.
2: Che arrivano gli stufetti, fermi. Sono agitati.
0: Allora c'è uno stufetto, un attimo solo, c'è lo stufetto si sta
2: agitati. Loro
0: zitto! Lo stufetto si sta accoppiando con un altro stufetto.
2: No, stia attento che per lei si buttano. Si incurano lei, stia attento. Stia attento che si incurano lei.
0: Ma lei è pazzo.
2: Stia lontano, per favore, stia lontano.
0: Allora, lo stufetto ha voglia di accoppiarsi, lo porto a lei, provveda lei.
2: Portalo qui, che gli facciamo fare una bella p***a dai panti.
0: Ma che sono?
2: Sì, portalo qui, gliela facciamo fare bella bella fresco, come si è messi a mollo nella vasca. Così loro si realizzano tutti. Però deve stare lontano lei, perché non la si incontrano.
0: Allora,
2: fermi, ti attendo, mi raccomando.
0: Allora, guardi che tra poco
2: fermi,
0: arrivano,
2: Fermi, ti dico fermi.
0: Li tenga fermi, bravo.
2: Scusami un attimo, sono agitatissimi. Fermi, stanno arrivando.
0: Fermi.
2: Tanti, sono eccitati. Vedi come fanno.
0: Vedi come fanno, è eccitato.
2: Lo so.
0: Allora, guardi, 5 minuti arrivo con tutti gli stufetti. Lei si faccia trovare
2: qui,
0: pronto.
2: La vasca, ma lei cosa decide? Un aperitivo, un caffè?
0: No, io niente. Prepari tutto per gli stufetti. Io me ne vado, glieli lascio e me ne vado.
2: Va bene?
0: Abbiamo trovato uno più pazzo di me. Arrivederci, grazie.
2: Buona giornata.
3: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: Questo è fantastico. Chiamatelo pure domani.
1: Sì, è troppo divertente il signore delle poste.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
3: Ciao.
2: Salvo da Catania. Volevo darvi una spiegazione sui pandi.
1: I pandi.
2: Di questo messaggio, di questo scherzo che state facendo.
1: Ok.
2: I pandi qua a Catania, in Sicilia in generale, sono, lo dico in italiano, è un po' volgare, scusa, in dialetto, è un po' volgare, e sarebbero i coppoli minchia e avete tanti. Ciao!
1: I pandi sono i coppoli minchia e avete tanti.
3: Va bene. A buon intenditor, poche parole.
1: Hai capito?
3: Tutto a posto.
1: Tutto Anna Chiara, non ho capito ancora.
3: Arriva Elton John con Rocketman dal 1972. Kiss kiss a tutti, a domani!
1: Coppoli minchia e avete tanti.

0: Questa canzone la dedichiamo al biondo, hai capito che ha ripreso vigore dopo essere stato fermo un bel po'. Via quei razzi, si rivertono i razzi, signore Sia.
1: E via, sono razzi vostri, l'ha dichiarato. Salutiamo Pippo, Adriano, tutti quanti voi. Max e Max stanno per cominciare, ma tra pochissimo ci saranno le news con Antonio Mercurio. E diamo il buongiorno.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Un saluto a tutti voi dalla redazione. Il cessate il fuoco per me è finito, aveva detto ieri Donald Trump. È puntuale, nella notte è arrivata la seconda ondata di nuovi attacchi americani sull'Iran, di portata più ampia rispetto a quella di martedì. Esplosioni a Sirik, Bandar Abbas, nella zona della costa occidentale dove si registrano interruzioni parziali della corrente elettrica. Teheran ha attivato la difesa aerea e risposto lanciando droni e missili verso Kuwait e Bahrain. L'offensiva, secondo Washington, è una rappresaglia per gli attacchi dei Pasdaran alle navi in transito ad Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ribadisce: lo stretto riapre solo alle nostre condizioni, l'America non ha ancora imparato che l'arroganza non paga. E le conseguenze economiche sui mercati sono variegate. In russo Wall Street, sulla cui scia prevedibilmente si muoveranno le borse europee, in calo all'ultima chiusura, mentre le borse asiatiche al momento non credono ad una vera e propria ripresa delle ostilità. In lieve calo Hong Kong e Seoul, Shanghai e Tokyo sono positive, poco mosse anche le quotazioni del petrolio, WTI a $73.50, Brent vicino ai $78 al barile. Il vertice NATO è stato un successo, così Mark Rutte chiudendo il summit di Ankara. Per il segretario generale dell'alleanza, dalla Turchia arriva un grande senso di unità e il testo finale di appena due pagine contiene messaggi politici chiari, dal ribadito impegno all'articolo 5, il principio della difesa collettiva, alla Russia che torna ad essere definita una minaccia di lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Annunciati programmi militari per oltre 50 miliardi e confermati gli aiuti all'Ucraina, 70 miliardi nel 2026, altrettanti nel 2027. In riferimento all'Iran viene escluso che possa dotarsi dell'arma atomica e quanto ad Hormuz deve essere garantita la libertà di navigazione. A margine del vertice Trump ha annunciato la concessione della licenza a Kiev per produrre missili Patriot. Sostegno all'Ucraina ribadito anche da Giorgia Meloni che in conferenza stampa ha auspicato la ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La premier ha poi risposto anche ad una domanda sui suoi rapporti con la Casa Bianca.
5: Con Donald Trump ci sono delle affinità per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano, perché le scelte che io faccio non sono scelte dettate da piccolo cabotaggio, cioè io ho una strategia in testa e quella strategia è figlia di che cosa secondo me è nell'interesse nazionale italiano.
4: Incendio in un capannone della Bartolini a Milano di fronte ad uno studentato a poche centinaia di metri dal campus del Politecnico. Sul luogo, da cui si alza un'alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, diverse squadre di vigili del fuoco sono impegnate a contenere le fiamme dall'esterno. Il capannone potrebbe infatti crollare. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe partito da un container e si sono uditi alcuni scoppi. La polizia locale ha bloccato le strade adiacenti, le rilevazioni dell'aria sono demandate all'ARPA, il comune invita a tenere chiuse le finestre. Lo sport, tennis, Wimbledon, in attesa di Sinner, sbiadisce l'azzurro, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini si fermano infatti ai quarti dei rispettivi tabelloni, ma se la Toscana cede in 2-7 alla quotata Ucraina Kostyuk, il 24enne romano gioca forse la peggior partita dell'anno ed esalta il franco-britannico Ferry, numero 114 del mondo, che vince 6-4, 7-6, 6-0. Calcio, da stasera ai quarti del Mondiale americano, alle 22 a Boston, Francia, Marocco. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno, grazie Antonio Mercurio della linea. Buongiorno Vitale.
1: Ah, ma anche tu qui, Giannini,
0: tutti
1: questa
0: quanti,
1: mattina.
0: Tutti quanti qui, tutti.
1: Andiamo via noi. Play. Ci siamo, Good morning, Kiss Kiss, Max e Max, anche sul canale 158.
6: Per me, sì. La da qua. Adesso arriva veramente il caldo.
1: È la distrazione che fa Trump. Sai perché?
0: Non stiamo parlando di Trump, stiamo parlando del Meti. Ma io non voglio parlare biondo, più del biondo. Basta, non voglio parlare più del biondo.
1: Biondo chi, scusa?
0: Il biondo. Bravo. Voglio parlare della splendida musica che ascolterete, delle notizie di cui parleremo e tra poco vi coinvolgiamo, ma parliamo soprattutto della.

0: Che bella la sigla, anche il balletto, sempre più particolare le coreografie.
1: Ci chiedono la coreografia, ci chiedono, no ragazzi, faremo delle lezioni più avanti.
0: Preparatevi perché adesso, oggi stamattina parleremo di lavoro, però non proprio di lavoro, lavoro, lavoro.
1: No, del tempo libero che ci lascia al lavoro, dai.
0: E oppure del tempo che si passa proprio al lavoro, anzi lontano da casa, eh.

0: È proprio questa che somiglia a Dr. Beat. Another,
1: Gloria.
0: Ciao to you, questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buongiorno di nuovo da Max e Max. Allora, attenzione, oggi stamattina parliamo di lavoro e vi stiamo per chiedere una cosa importante, però dovete essere onesti, dovete dire la verità, che non c'è niente
1: soltanto
0: di male,
1: soltanto la verità, nient'altro che la verità.
0: Chi passa più tempo fuori casa per motivi di lavoro, cioè lui o lei?
1: Un tempo non potevi farla sta domanda, se era ovvio, no? Invece adesso è cambiato,
0: viva Dio, è cambiato, perché si sta insomma riequilibrando un po' la situazione.
1: La facciata di botto,
0: sicuramente mia moglie sta più fuori di me,
1: sta più fuori di te. Tu sei solo fuori,
0: io sto proprio fuori con un balcone.
1: Voi come siete al 347 490 0042? Chi dei due?
0: Se caso mai non siete sposati o non convivete, siete lì a casa con mamma e papà, chi passa più tempo fuori casa per lavoro, mamma o papà? Oppure chi passava più tempo fuori casa per lavoro, mamma o papà? Ce lo fate sapere, perché c'è una notizia che riguarda proprio questa roba qui, capito?
1: Perché sai che i papà hanno anche loro dei diritti, ho scoperto. Ma non lo sapevo, ti giuro, sono rimasto così a bocca
0: zitto
1: aperta.
0: Non lo dire ad alta voce, perché poi se ne accorgo intorno.
1: È l'unica cosa che ho di alta, è la voce, Max.
0: Aspettiamo i vostri messaggi audio, fate

0: Maroon 5, mamma mia, questa è la musica di Radio Kiss Kiss. Allora, vi abbiamo chiesto chi passa più tempo fuori casa, casa vostra, lui o lei? Sì. O chi passa più tempo fuori casa, mamma o papà?
1: Non chi lavora di più, perché le mamme, anche se sono fuori, poi in casa, in teoria, continuano a lavorare. Solo il tempo fuori, perché alcuni hanno equivocato, hanno detto no, io continuo a lavorare.
0: Vabbè, è chiaro che quando si sta fuori casa, visto che la notizia di cui parleremo tra poco riguarda proprio il lavoro, i congedi parentali, si sta fuori casa per lavoro, non per diletto,
1: infatti.
0: Dai.
2: Ciao ragazzi, Marco da Como. Beh, chi passa più tempo fuori? Mia moglie. Anche perché io sono in pensione. È meglio così, che lei passi il tempo anche più.
1: Fateli una foto.
2: Ciao ciao Kiss Kiss.
1: No, vogliamo le prove. Esistono i pensionati?
0: Doppiamente fortunato. È pensionato con la moglie. Ma
1: ragazzi, invidioso.
3: Max, buongiorno. Eccoci. Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao. Buongiorno.
3: Io penso che passi più tempo fuori per lavoro chi ha una tresca più intensa con l'amante.
0: È tutto a posto.
1: È un'alternativa, non è che è la regola,
4: Ciao Max e Max.
1: Ciao.
4: Sicuramente mio marito, perché lavora in ufficio e sta via tutto il giorno.
0: Okay.
4: Io facendo la cassiera ho mezza giornata libera facendo i turni. Bacioni.
0: Vabbè.
1: Non si è lamentata, di solito lo fanno pesare, visto? È stata gentile.
0: Bravo. Continuate a mandare messaggi, tra poco li ascolteremo. Vai.
5: Senza filtri e senza fake news.
6: Hey! Good morning, Kiss Kiss.
5: Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max.

0: ingoiette, l'ho ingoiette. Io
1: Spamaro.
2: Non l'ho ingoiette, sto pensando ancora al nostro radioascoltatore pensionato con la moglie fuori per lavoro tutto il giorno.
1: Non te ne fai proprio, non riesci a mandare giù questa cosa. No. Fortunello mi dice pensionata, la moglie fuori.
2: Abbiamo chiesto chi passa nelle coppie, genitori, chi passa più tempo fuori casa, per lavoro, soprattutto per lavoro, perché c'è poi una notizia che approfondiremo tra pochissimo.
3: Ciao ragazzi, casa mia è un bel dilemma, perché io faccio un rappresentante, quindi spesso sono in giro per lavoro, infatti adesso non sono a Londra ma sono nella zona di Sheffield. Però anche lei non è che scherza poco, perché è una manager costumista del teatro e quindi spesso volentieri quando devono fare anche le prove generali, vi dicendo, fa veramente tardi la sera, quindi è una bella lotta. Saluti a tutti da Stefano da Londra.
1: Saluto a tutti i londinesi, è una bella lotta perché se va.
4: Allora, sono io quello che passa più tempo fuori casa per lavoro, però il fine settimana mia moglie comunque per il lavoro che fa lei sta pure lei sempre fuori casa, non è che lavora in casa.
2: Recupera.
4: Diciamo un 50 e 50, dai.
1: Salomonico, infatti. Molti invece lamentano, cioè la maggior parte del tempo la passiamo in macchina. Come la quantifichiamo?
2: A proposito, dipende da qua. Di macchina. Sì. Mai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
1: Vabbè, ma è impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
2: E dentro doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD.
1: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
2: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozioni.
1: TR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss Kiss. Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Kiss Kiss.
4: Che stai scegliendo?
5: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
4: Ok, ma con che mele hai fatto?
5: Non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
4: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
5: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
4: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
2: Kiss Kiss.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Kiss Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte, Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss.

0: Cavana, Cavana, i Rama, queste radio Kiss Kiss.
1: Che bei ricordi, Cavana. Comunque, auguri, 20 anni fa. Ma parliamo di cose.
0: Ma parliamo di cose.
1: Però
0: di cose,
1: ricordo, sì. Dai.
0: A proposito di coppie, genitori e lavoro, buone notizie, perché in Italia si torna a parlare di congedo parentale. Nel 2026 sono state confermate tutte le disposizioni già in vigore, già questa tanta roba. E poi ci sono importanti novità, come per esempio dal 1 gennaio per i lavoratori dipendenti il congedo parentale può essere utilizzato fino ai 14 anni del figlio, non più fino a 12.
1: Ah, è stato aumentato di 2 anni.
0: Certo. Altra novità riguarda che la malattia dei figli. Per i lavoratori dipendenti, i giorni anni utilizzabili quando c'è un figlio che ha problemi passano da 5 a 10 giorni per ciascun genitore. Purtroppo la cosa più importante, cioè un congedo parentale che sia uguale tra madre e padre, ancora non c'è. È chiaro che la madre viene, insomma...
1: non voglio neanche parlarne, è ovvio. Però
0: il sentimento è quello che i padri vogliono incominciare a essere più presenti in famiglia, e purtroppo questo non c'è ancora. E questa è la storia.
1: Quindi tu devi chiedere il congedo parentale, devi sperare o si muove?
0: Devi sperare, devi sperare.

0: Si è rotta la trombetta di Giannini.
1: Basta con la tromba, basta.
0: Che fa caldo.
2: Allora, a proposito di congedi parentali, sì, soprattutto quelli dei papà, secondo alcuni studi fatti a livello mondiale, è stato confermato, io qui confermo tutto perché l'ho vissuto questa cosa, quando nasce un figlio i neopapà hanno la possibilità che hanno la possibilità di usufruire di un congedo di paternità lungo e retribuito, mostrano meno sintomi di stress psicologico.
0: Un aiuto.
2: È una cosa bella. Allora, purtroppo il problema che impedisce questa possibilità è la retribuzione. Quando il congedo non è pagato o è pagato troppo poco, come spesso succede, molti padri rinunciano per paura di perdere soldi e la stabilità.
0: Perché il figlio poi lo deve far mangiare,
2: Bravissimo. Bravo. Anzi, paradossalmente si intensifica ancora di più il lavoro proprio a causa delle nuove responsabilità.
0: Nuova spesa.
2: Questo ovviamente allontana il papà dalla famiglia proprio nei momenti più delicati dell'equilibrio e della serenità familiare. Quindi ti fa essere stressato, mortificato, avvilito.
0: Tu vorresti godertelo, non un pochettino. Bravo. Tuo figlio. Però giustamente dici, se non lavoro io oppure mi levano dei soldi, cosa li compro a mio figlio?
2: Ecco, tutto perché lì. Puntare su un congedo di paternità più sostanzioso anche per i papà sarebbe un passo davvero importante. Avevo

0: poco, stiamo parlando proprio di questo.
1: Quanto era emozionato quando è stato nostro ospite e ci raccontava.
0: Però
1: ma adesso
0: è il momento del nuovo singolo di Schomburg.
1: Sì, me l'ha dedicata a me, lo ammetto, perché il titolo è My Body Isn't Ready. Il mio corpo non è pronto, ma da mo', però la sua è New Kiss.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del
1: clima ideale. E intanto è arrivato il momento del meteo. Stiamo notando che venerdì e sabato fra i 12 e i 10 gradi, si prevede a Buenos Aires. Però a noi non interessa, preferiamo capire come sarà in Italia. Amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Si prospetta un'altra giornata sotto il segno del caldo e dell'alta pressione africana. In mattinata non sono attesi disturbi, il sole dominerà la scena splendendo in cieli sereni, al massimo poco nuvolosi. Col passare delle ore non ci saranno variazioni sostanziali, ma si formeranno dei temporali sui rilievi appenninici centro-meridionali, massime comprese tra 30 e 35 al nord, tra 29 e 36 al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Lorenzo te dici kiss kiss a tutti.
3: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Morning Kiss Kiss con Max e Max dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
4: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
3: Kiss Kiss.
5: Fresche crocchette Cennamo, genuine.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: Kiss, kiss.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Yes, yes.
8: Quando non sono a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
11: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Kiss, kiss.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss, kiss.
13: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
9: Ecco qua.
13: Scarpe. Beh, carine queste.
9: Carine quelle, eh?
13: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
9: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
13: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
9: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
14: Kiss, kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
3: Kiss, kiss.
15: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Yes, yes. Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
18: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
17: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
19: Kiss Kiss.
20: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss, 9:48 del mattino. A proposito di congedo parentale, sì, ma soprattutto da parte del padre.
1: E che... quello no, che lascia un po', perché quello della mamma ce la aspetti da sempre.
0: Esatto.
1: Invece,
0: però i padri vogliono diventare più protagonisti, e questo è il sentimento che sta girando. È arrivato un messaggio molto bello di Raffaele, un papà che ha avuto la fortuna, lui stesso lo ammette, però al tempo stesso ha sulla sua pelle ha capito quanto sia difficile.
1: Impegnativo totalmente.
0: Sì, è impegnativo, però rimarrà uno dei periodi più belli della sua vita.
1: Non ve lo porterà via nessuno.
0: Esatto.
1: Un ricordo indelebile.
0: Speriamo che i congedi parentali dei papà si allunghino sempre di più, sempre di più, e si possano equiparare a quelli della mamma, perché non ci deve essere più gender gap per nessun tipo di
1: e lo diciamo per tutti i gender gap, non solo per questo.
0: Ascoltiamo la testimonianza di Raffaele, dai.
2: Io ho avuto la grande fortuna di potermi occupare della bambina per parecchio tempo con i congedi parentali e tutto. Sì, comunque dopo un po' incomincia a diventare una difficoltà economica, perché lo stipendio va giù, però fin quando si poteva ho cercato di stare presso a lei. La pecca è che comunque, essendo piccole, non possono avere contatto con tante persone, cioè nel senso tante persone possono venire o andare. Ciao ciao ragazzi.
1: Però ti resta, se non ricordo, quello è tuo,
0: rimani tu, lei, la bambina, i vagiti, il cambio,
1: e sarai contento,
0: tutte queste cose così, poi tutti i cartoni animati, tutte queste
1: poi
0: cose così,
1: diventa grande, ti presenta il fidanzato e ti penti amaramente.
0: Però rimarranno legati per tutta la vita, che bello,
1: è un'epopea alla fine, no?

0: Celera, Ipopea, a proposito di genitori che si sono goduti questa esperienza proprio di congedo parentale. Sentiamo questo bel messaggio.
1: Ragazzi, buongiorno. Io non ho ancora usufruito di un giorno di congedo, però ho fatto una scelta drastica,
0: cioè
1: quello di lavorare part time proprio per occuparmi di mio figlio. E posso dirvi che ho cambiato 100.000 lavori nella mia vita, ma non c'è nulla di più gratificante che fare il padre.
2: Che bello,
1: un abbraccio, bello, ragazzi, chi schissa a tutti. Bravo.
2: Potendolo fare,
0: però vedi,
2: il part-time dovrebbe
0: si combatte. Lui ha cambiato 100.000 lavori proprio per continuare a vivere questa
2: paradosso,
0: storia.
2: Paradosso, Max, è quello. Fate figli. Gli italiani li farebbero anche i figli, ma diamogli una mano,
0: ecco,
2: a tutti.
3: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
4: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: Ma a questo punto, Max, guarda chi arrivano.
0: Arrivano i Wham.
2: Come i Wham? Non è Wham e quell'altro? È tipo gli Eurosmith.
0: Arrivano i Wham con questa canzone che li ha fatti conoscere al mondo intero. Pensate che questa canzoncina qui era quasi un refuso. Dovevano completare l'album, mancavano un paio di pezzi.
2: Che facciamo?
0: E in un paio di giorni fecero queste canzoncine.
2: Ha fatto la raccolta delle briciole, messe insieme, vai, butta, fritti che esce qualcosa.
0: Il produttore appena la sentì disse, no, questo deve essere il singolo. Club Tropicana, 1983.

0: fresco, fresco, fresco, cool, bello. Cool, Wham, Club Tropicana.
1: Però Max, Club Tropicana, mare, fresco, cool, sarebbe ideale. Anche la nostra Carolina l'ha ballata, l'ha cantata. Dopo giocheremo col caccia alla bufala e intanto dobbiamo risintonizzare gli orologi, perché Peppino da Manchester sono le 9. No, sono le 10, la seconda ora questa, no?
0: Sì, sono le 10.
1: Infatti,
0: sono le 10,
1: preparatevi, salutiamo, che giocheremo.
0: Salutiamo tutti i papà che in questo momento sono a casa e ci stanno guardando, ma anche le mamme. Che
1: è vero.
0: C'è una radioascoltatrice che sta preparando il ragù mentre ci guarda.
1: No, ragazzi, allora, mentre ci guardi, ok. Quando è pronto, via sgambate.
0: Te lo diciamo noi, lascia la TV accesa, te lo diciamo noi. Saif.

0: rubrica Caccia alla bufala.
1: Ma certo che caccia la bufala.
2: C'è il bufalo che ha detto che vuole passare più tempo con gli annutoli, sì? Che lei può andare
1: Un annutolo a testa, ma come si incavola, dai, ma
2: come no, come no, devi stare più in casa, devi stare
1: installa, hai ragione, mamma mia,
2: ha detto
1: mia.
2: Proprio no.
1: ha detto muovetevi.
2: Tre notizie, che sì. Sono queste tre notizie?
1: Sono tre notizie, però una è una bufala, caro Giannini.
2: Tre notizie di attualità, curiosità.
1: Tre notizie che hanno tutte, due sono proprio vere. Una ha una base di verità, però è diventata bufala. Voi la scoprite qual è fra le tre e noi vi premiamo. Ma esatto. Il messaggio dovete mandarlo quando vi dà il via Giannini, esatto. Altrimenti andate in coda.
2: Come al solito, la più veloce vincerà un congedo parentale di un anno, pagato al 100%.
1: Al 100%. E se siete senza figli, io faccio il figlio.
2: Più i nostri gadget, va bene?
1: Esagerato. Certo. E allora cominciamo, notizia numero uno. Un uomo di Wuhan in Cina, convinto che il tremolio dell'occhio destro fosse un cattivo presagio, capi, no? Che si muove l'occhio, la barba, e ha detto: come risolvo? Come lo risolvo? Un consiglio trovato online. Che fai? Non vai online a chiedere questi consigli? E uno ha detto: guarda, tranquillo, passa sicuramente a un problema nervoso, devi schiaffeggiarti l'occhio forte per 3 giorni consecutivi. L'ha fatto e gli è passato il tremolio. Poi l'hanno ricoverato perché è il distacco della retina.
2: Penso un po'.
1: Come vedi, dottor Google, notizia numero uno.
2: Notizia numero due. In occasione del 70° anniversario del parco di Disneyland, un bambino inglese di 8 anni è stato il 1000° visitatore. Pensa un po', E ha ricevuto come premio non solo l'ingresso gratuito a vita, ma anche il diritto di scegliere il nome ufficiale della prossima nuova attrazione in fase di progettazione.
1: Beh, che questa è figo, resta per sempre poi.
2: Questa è la notizia numero due.
1: Notizia numero 3, visto il periodo di ferie, sentite qua, sono due campeggiatori esperti in Gran Bretagna, hanno deciso di battere un record del Guinness, hanno detto: noi montiamo una tenda per 2 persone, totalmente montata e finita, velocemente. Il Guinness ha detto: vai, provate, quanto ci mettete? 1 minuto e 4 secondi.
2: No, vabbè.
1: 1 minuto e 4, una tenda per 2, finita.
2: Una tenda a scoppio.
1: Questi dai mezz'ora ti apro un camping, ti apro da 1000 posti. Notizia numero 3. E adesso aspettate via di Giannini, preparatevi. Qual è la bufala? La 1? Mi piglierei a schiaffi per questo tremolio. O la numero 2, il bimbo fortunello, o la numero 3, i tenda flash.
2: Allora, non vi lasciate ingannare dall'incredibilità di alcune notizie, perché, come diciamo spesso, le più incredibili sono proprio quelle vere. Le più normali, fra virgolette, sono invece le bufole. E allora, pronti, partenza, via 347-490-0042. Vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando e soprattutto qual è la bufala stamattina? La 1, la 2 o la 3?

0: Non ho capito cosa ha detto Carolina. Come si chiama il vincitore?
1: Come si chiama?
0: L'ha detto Carolina, non l'ho sentito.
1: Come ti chiami, vincitore?
2: Francesco. Francesco, ciao a tutti.
0: Ma che schizzi a te? Allora, Ciccio dall'accento, mi pare di capire, no?
1: Francesco, da dove?
2: Da
1: dove?
2: Da Palermo.
1: Quale quartiere di Palermo?
2: Proprio vicino al centro storico, via Leonardo da Vinci.
1: Sei proprio lì al centro.
0: Che bellezza. Senti lei come si allunga.
2: Però lavoro al Saracen, non per Saracen, sono un macellaio, chef.
0: Allora un panino cameo, se ne parliamo dopo. Prima mi fare una cosa. Dai buono, Francesco, che macellaio.
2: Prima c'è la serata siciliana e facciamo mangi e bevi, poi ti sto preparando le mangi e bevi, salsiccia, puntina. Ogni giovedì.
0: Ogni giovedì. Senti, poi listino prezzi, aspetta di farla, aspetta. Prima dacci la bufala, la 1, la 2 o la 3?
2: Allora, la bufala è la 2, perché volevo dire.
0: Sì.
2: La 1 la sapevo, quella delle che si toccava schiaffeggiando l'occhio,
0: poi
2: e la testa, diciamo che in un minuto e mezzo si può una tendata per due persone, basta levare il laccio e già si monta sola.
1: Si chiama tende a scoppio, però. Perfetto. Diciamo che Disneyland festeggia veramente i 70 anni di anniversario, però nessun bambino ha vinto.
0: Quindi fai in tempo, Francesco. E allora senti, ne vediamo sulla salita a Riccaricchi dove stanno andate i macellari. Va buono? Ne vediamo a Monte Pellegrino. Ciao!
1: Ciao Francesco!
2: Comunque di aspetto, tutto pagato mio!
0: Grazie! Ma che abbiamo registrato, veniamo, non scherzate su queste cose. Che
2: scherzate! Non sono un benestante, vivo di stipendio, però sono felice perché sono ricco di amici e di salute.
0: Ciao Francesco.
3: Good morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news e alimenta il buon umore. Good morning.

0: Bambina, Elettra Lamborghina. No, Elettra Lamborghina.
1: È bello, dai.
0: Allora, lei, in questo video, manco a farlo apposta, parla di una storia che adesso confermiamo, cioè di una donna che deve essere un po' tutto e che...
1: Anche donne.
0: Anche mamma. E per il fatto di essere mamma, a volte si mollano i propri sogni, i propri desideri.
1: Ed è un peccato. È un peccato. Però non tutti lo fanno.
0: Però, c'è chi? Bravissima, non tutti, perché ci sono nuovi equilibri nelle coppie e c'è la testimonianza importante da parte di Joss Stone, la voce di piombo della musica pop jazz internazionale.
1: Non la prima arrivata, cioè l'ultima arrivata, Joss Stone.
0: La cantante britannica, nonché mamma di quattro figli. Durante una delle sue interviste ha raccontato che continua a esibirsi in tour e fare musica a grandi livelli grazie alla scelta del marito di dedicarsi a tempo pieno alla famiglia. C'ha un marito che sta facendo il mammo, permettendole di andare avanti col lavoro che ama.
1: Ah, che bello però, dai, è bellissimo. Sta. E poi ha chiamato il commercialista e ha detto: no, io continuo a stare a casa con i figli, tu continui a cantare.
0: Allora, secondo me il marito ha fatto la pensata più giusta di questo mondo, perché lei guadagna tanti soldi come cantante. Lui si fa dare i soldi dalla moglie, tanti soldi.
1: Oh, quattro figli ti tengo,
0: Sta a casa, fa tutti i suoi hobby, tutte queste cose, ma bello.
1: Poi sei capace anche che gliele rifaccia. Tu parli così, Joss, perché canti, io partori. No, hai partorito tu, facciamo a metà le spese.
0: C'è la miseria. Justin Bieber. Justin Bieber.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saltavici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Kiss, kiss. Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Kiss, kiss.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti con colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Devi trovare il prezzo migliore?
10: Devi semplicemente andare su deghi.it.
13: Devi scegliere, cliccare
12: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare.
12: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Kiss, kiss.
14: Che stai scegliendo?
15: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
14: Ok, ma con che mele hai fatto?
15: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
14: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
15: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
14: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
4: Kiss, kiss.
16: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
17: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
18: Siete veramente perfetti.
19: Grazie, Octopus, di esistere.
16: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Kiss, kiss.
3: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Kiss, kiss. Hey!
5: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss, kiss.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss, kiss.
12: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah...
18: Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
20: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
21: Kiss Kiss.

0: fortuna gira, amico. La ruota gira, amico.
1: La fortuna gira, ma a largo gira.
0: La terra gira, amico.
1: Sì. C'è anche un'altra cosa che gira,
0: la
1: ma
0: testa,
1: non possiamo
0: la testa, la testa, la testa, la testa. Oh, prima parlavamo di Jo Stone, la famosa cantante britannica, che grazie al marito che ha deciso di fare il mammo, solo per aver detto questa cosa, molte radioascoltatrici hanno detto: perché la parola mammo? Ma perché
1: l'ha
0: mammo?
1: Lei.
0: L'ha usata lei. Mamma significa che fa tutte le cose che farebbe una mamma. Andare a parlare con le maestre, gli insegnanti, andare a portare i bambini in giro, preoccuparsi se hanno una febbre, ma è tutto.
1: Perché non voglio fare le cacule, ma è una cosa che hanno fatto le donne da sempre.
0: Ecco.
1: E non gli è mai stato riconosciuto, fra l'altro.
0: Però la domanda è questa. Decideresti tu di fare il papà a tempo pieno? Anzi, domandalo te a me. Domandalo te a
1: infatti,
0: me.
1: Infatti,
0: tu
1: preferiresti fare quello che stai facendo adesso, che vai al lavoro, vi dividete, o tu faresti il mammo? Cioè, mammo a tempo pieno e tua moglie a lavorare.
0: Ecco, aspetta, no. Allora, se mia moglie fa una carriera che
1: fa campare carriera, certo,
0: che fa campare bene tutte e due, decisamente.
1: Ovvio.
0: Cioè, per esempio, se mia moglie fosse una dirigente di azienda.
1: Ma anche un operaio, però pagato bene con un bello stipendio.
0: Le direi con tutta tranquillità: stai tranquilla a lavorare, anzi guadagna sempre di più, fatti promuovere,
1: facciamo figli soprattutto, così sto a casa,
0: ci sto io a casa, vado io alle badanti, alle cose, cioè me la vedo io, capito?
1: Alle badanti?
0: Le badanti.
1: Ma se ci sei tu con i figli, cosa serve la badante?
0: Serve.
2: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max dalle 9 alle 12.

0: dai.
1: Però bello dai dai,
0: no,
1: vabbè,
0: non mi piace
1: la citazione italiana, dai,
0: no,
1: dai,
0: non
1: dai.
0: Mi piace perché, oh, perché manca l'Italia per questa canzone, però bella, bella.
1: Shakira, Shakira, sì, attenzione, due figli avuti con il calciatore Gerard Piqué.
0: Ma Piqué,
1: il Piqueton,
0: amante della marmellata,
1: due figli avuti con lui, con somma gioia, perché lui incominciava a giocare un po' meno al calcio
0: e si stava liberando,
1: e allora disse facciamoli questi, tanto me ne occupo io, ecco. Poi a un certo punto arrivò una badante dal nome Clara, di 23 anni.
0: Lo vedi perché ho citato la badante a te prima? Sì, badante 23 anni.
1: Arrivò questa badante e dice: ma vieni a casa, tanto io non ce la faccio con questi due bambini. Anzi, facciamo una cosa: quando i due bambini sono a scuola, tu vieni a
0: comunque,
1: casa,
0: che ti spiego come funzionano i bambini.
1: Ci mangiamo un po' di Nutella e poi la lasciamo nel guardaroba.
0: Ha beccato con le mani proprio nel vasetto, ragazzi. Ma alla fine com'è finita? Che?
1: E Shakira ha preso il barattolo di cioccolata e l'ha spaccata in testa a lei e a lui, capito?
0: Ma la cosa più bella è la badante, come hai citato tu prima. Ma parliamo di cose serie invece, va. Guarda qua, Benji e Fede con Alex Britti.
1: Sì, sì, sì, una canzone del passato.
0: Ma questo fresco, no?

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
5: Sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss.
2: Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss.
3: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Kiss, kiss.
2: Ah, la volevo da sempre! Un vero affare. Sembra fatta per me! La amo!
4: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
3: Kiss, kiss.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
8: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
9: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Kiss, kiss.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
11: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: viajando, viajando por il mondo, por el viajando. Mundo.
1: Intanto ringraziamo tutti gli amici che ci fanno i complimenti. Ringraziamo, siamo anche sul 158. Ha detto, ragazzi, siete bellissimi quando non siete in onda. Vabbè. No, quando non siamo in onda.
0: Parliamo di famiglie.
1: Bravo.
0: Che meglio.
1: Qualcuno ci ha cazziato per il mammo. Allora, diciamo da maschilisti. Sì, vabbè, anzi, io da maschilista. Sono dei posti in cui gli uomini, la moglie, se la caricano sulla spalla, e tengono tutto il peso su di loro.
0: A proposito di sostenere la famiglia, c'è in Finlandia, vedi? Si è da poco svolta una competizione famosa in tutto il mondo che è arrivata, pensate, alla 29esima edizione ed è la Wife Carrying World Championship, ovvero il campionato mondiale di trasporto della moglie.
1: Lo vedi? Che allora, si caricano la moglie?
0: Abbiamo le immagini, guardate che cosa si fa per vincere, pur di vincere questa gara. Tra l'altro c'è un premio in denaro.
1: Molto divertente, gli amici che stanno guardando il canale
0: quest'anno
1: 158.
0: No, 60 coppie provenienti da 12 paesi si sono sfidate e attenzione perché in questa edizione non è mancato anche un colpo di scena, vedi? Sì. C'è una donna che porta
1: il marito
0: sulle spalle. Ma
1: ha rovinato la media.
0: Il marito pesa ben 135 kg.
1: Guardala.
0: E ce l'ha fatta.
1: Noi stiamo vedendo in questo momento. Eccola, è impressionante, che... ragazzi, impressionante.
0: Si allenano tutto l'anno per mamma mia santa.
1: Però tutto il mondo partecipa. Però questo è bello, dai ragazzi, la moglie che porta il marito di 130 kg, tante
0: volte
1: roba.
0: Le mogli sono da bir pesanti.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

0: Tucca Marena, Tucca Marena, Tucca. Salutiamo gli amici del Lido alla Torre a Palino Muro che hanno messo in fila diffusione Radio Kiss Kiss. Quindi salutiamo tutti coloro che stanno facendo il bagno.
1: Alla faccia nostra, però non è bello.

0: Dua, Dua of Dua.
1: Ma qua?
0: Ma glielo a dire Hoffman.
2: Dua su Dua.
0: Signori e signori, andiamo indietro nel tempo, 1991, qui sono un po' un polemico perché non è proprio il 91, era il 92-93, però ci sta, dai, poi approfondiremo. Una canzone degli Spin Doctors.
2: Oh, belli.
0: Che significa che sono quelli che preparano i politici a candidarsi a vincere le elezioni.
2: Che scrivono i discorsi, bravo, tutto qua. Bravo, di quelli che spingono, infatti.
0: E fecero questa canzone che parla di due uomini che combattono in maniera acerrima per conquistare il cuore di una donna. Two Princess.

0: Sisters, Sea Princess, 1991, quando è uscita, inclusa nell'album.
1: Ma il successone.
0: Ma è il successone, perché è stata presentata come singolo, è del 1993, chiaramente una canzone spettacolare.
1: Quei successi passano a due.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: La volevo da sempre!
4: Un vero affare!
3: L'amo!
5: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
1: E abbiamo avuto live qui a Good Morning Kiss Kiss la confessione di Max Giannini di cosa faceva nel 93 con la canzone di Spin Dogs nei locali. Ma ne parleremo più avanti.
0: Tra poco ascolteremo i Pinguini Tattici Nucleari, anche loro protagonisti della tappa del Kiss Kiss Way. I nostri ragazzi sono partiti con il Kisscottero per andare a Pescara.
1: Sì.
0: Sì.
1: Sono venuti qua a salutarci. Siete voi, non venite.
0: Tra poco
1: ci
0: invece
1: in giro.
0: Continueremo a parlare di lavoro, i nuovi termini per definire le... il lavoro.
1: No.

0: mi scuso, lo siento. Pinguini tattici nucleari, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max, 11:03 del mattino.
1: Abbiamo parlato di lavoro e della differenza del tempo libero, ma c'è una novità anche sul modo di chiamare alcuni lavori, mi dicevi, sì, allora, o ruoli.
0: Purtroppo c'è questa tendenza.
1: Quale?
0: Sì, a cambiare il nome degli incarichi delle persone, che sono sempre più complicati. Noi siamo rimasti che già era difficile. Via. Al CEO.
1: Terminologie straniere per.
0: Responsabile del marketing, account manager, che già è difficile, capito?
1: Perché?
0: Adesso invece c'è un'ulteriore evoluzione, sì. Allora,
1: sentiamo.
0: Chief Happiness Officer si occupa del benessere del clima aziendale. Bene? Che tutti stiano bene. Sì. Chief Happiness. Oppure Head of People and Culture.
1: Ah, come no?
0: Sarebbe l'evoluzione del tradizionale responsabile delle risorse umane.
1: Che però ormai non si usa più, è brutto. Dirlo ed è cambiato la parola.
0: Poi
1: bene,
0: c'è, poi? Questo è bellissimo. Sì. Il Brand Evangelist.
1: No, Brand Evangelist.
0: Cioè, è colui che promuove e racconta la storia del marchio, del brand.
1: Ah, fa l'evangelico del brand.
0: Bravissimo.
1: Ragazzi, non vorrei dire, siamo al limite, eh? Dal Vangelo secondo Elon Musk.
0: Poi c'è l'Innovation Alchemist.
1: No, questo che, mi manca.
0: Trasforma idee e processi in nuovi progetti aziendali.
1: Sì, che si chiama, detto, Innovation Alchemist.
0: Alchemist, uno che fa i miracoli.
1: Io adoro il Digital Nomad Concierge.
0: Bravo.
1: Che non ho capito cos'è e cosa fa.
0: Assiste i lavoratori da remoto nella gestione di spazi e servizi. Si chiama Digital Nomad Concierge. Cioè praticamente quello che ti dice se non hai la connessione fai così, adesso, se non riesci ad aprire questo file
1: e fallo,
0: fai così.
1: Allora,
0: non lo posso fare perché sono barca a vela nell'oceano e sto lavorando da remoto. Grullo che non sei alto. Tu invece sei in ufficio, hai capito?
1: Ti premio con J-Lo.

0: Conan Gray, London Dancer, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, stiamo parlando di lavoro, abbiamo scoperto tutte queste nuove professioni che solo a pronunciarlo non so.
1: Professione, mamma, faccio il pronunciatore di professioni.
0: Vita.
1: Ma sai, allora, perché non si capiscono.
0: Esatto, però fortunatamente, nonostante l'intelligenza artificiale,
1: sì,
0: il progresso, la tecnologia e quant'altro, ci sono delle professioni che non moriranno mai, speriamo che non muoiano mai.
1: Che sono più che alcune, sono più che professioni, sono arti.
0: Sono arti, esatto.
1: Però, infatti, artigiani.
0: Per esempio, abbiamo scoperto che a Putignano, nel Barese, patria di uno dei carnevali più antichi d'Europa, c'è Vincenzo Lombardi, che salutiamo, classe 1948, che è tra gli ultimi coriandolai italiani. Io non sapevo nemmeno che esistesse il coriandolaio.
1: Ma sai quanti non lo sapevano come noi che ora faccio il coriandolaio?
0: Il coriandolaio. Già dirlo è difficile.
1: È già duro, sì. Come funziona? Come funziona?
0: Funziona che prende la carta, lui artigianalmente crea questi coriandoli
1: particolari, non quelli rotondi, certo, che usiamo noi a carnevale, quelli già
0: e porta avanti questa tradizione di famiglia, perché se la sono passata di padre, sì, in figlio, e ed è l'ultimo coriandolaio, e poi dopo i figli hanno già detto: papà,
1: perché
0: io
1: papà, no, mi dispiace, li faccio, io li compro già fatti.
0: Poi in Sardegna, per esempio, ci sono ancora, salutiamo i coltellinai di Patada.
1: È a Patada,
0: Patada. Celebri perché fanno la cosiddetta risolza, che è un coltello a serramanico realizzato completamente a mano.
1: Infatti, quello lì, con quello tagli tutto, è dal pane alla roccia.
0: Bravissimo.
1: Tutto puoi tagliare.
0: Tra poco vi parleremo di questi altri importanti lavori che stanno per scomparire, ma via Dio, anzi, c'è qualcuno all'ascolto che fa un mestiere insolito, veramente antico? Ce lo faccio sapere.
1: Non
0: dai.
1: Quello, non quel mestiere antico.
0: Antico.
2: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.
0: 1, 2, go!

0: E anche no, intanto salutiamo Maria Cristina che in questo momento ci sta guardando e ascoltando, stirando, va bene? E anche il mestiere della stiratrice presto scomparirà. Perché
1: infatti,
0: sono nate le camicie no iron.
1: Sì, uno l'ho scoperto che me l'hai detto tu che era, io ce l'avevo, non lo sapevo nemmeno.
0: Non si stirano.
1: No, non si stirano più. Sì, sì, ma non si lavano neanche.

0: Chi schissa te? E quando hai bisogno di pensare, sali in sella alle due ruote e ti lasci portare da lei. Chi schissa te che curi il tuo piccolo orto e sei orgogliosa quando ne raccogli i frutti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Kiss Kiss.
3: Che stai scegliendo?
2: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
3: Ok, ma con che mele hai fatto?
2: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
3: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
2: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
3: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
2: Kiss Kiss.
4: Deghi a ridare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io! Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
6: Perché se non deghi, non ci credi!
2: Yes, yes.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene! Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Yes, yes.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Yes, yes.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
2: Yes, yes.
14: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
15: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
11: Zanzara!
14: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio, la COP sei tu.
2: Yes, yes.
16: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
17: Sì!
14: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Yes, yes.
18: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: No.
1: Come no?
0: No, si suda, stiamo fermi.
1: Tra l'altro nel video compare spesso il faccione di Gianni Morandi, perché hanno registrato in casa di Jovanotti, di Lorenzo, e c'è questo faccione super bello.
0: Una dedica, no? Personale, che spettacolo.
1: Oh, stiamo parlando di mestieri che, nonostante tutti i progressi, intelligenza artificiale, queste cose, la tecnologia, non moriranno mai.
0: Mai.
1: C'è un messaggio, senti che bello.
2: C'è un signore che abita di fianco a casa mia, che ha 90 anni, si chiama Sesto. Potete immaginare che è il sesto di 10 figli.
1: Beh,
2: lui fa l'impagliatore di sedie.
1: L'impagliatore di sedie, uno di quei mestieri che esiste ancora. Esistono anche gli ombrellai, esistono anche gli arrotini, ci sono anche quelli che, come si chiama, calzolai.
0: Sì, quelli veri, quelli, perché adesso ormai è consumismo. Rotta la scarpa, butta.
1: È un calzolaio vicino casa mia.
0: Ma l'hai raccontato una volta.
1: Si chiama il signor Gianni. Lui lavora solo con i guanti. Lavora con i guanti.
0: Ma si deve preservare le mani, perché lui comunque ha a che fare con colle e quant'altro.
1: A proposito
0: di cestaie, sedaioli, come li chiamavamo noi, con la D, sedaioli. Saluto Sirocco, che ragazzi, l'impagliare le sedie, i cestini, che arte.
1: Ma
0: poi,
1: anche Valerio, che ci ha mandato una fotografia facendoci vedere che lui fa dei cesti in vini, veramente un'arte. Ora salutiamo ancora gli utai di Cremona, che sono patrimonio dell'UNESCO.
0: Fermi.
1: Mamma mia.
0: Vai a dire intelligenza artificiale, fammi un violino alla Stradivari, fammelo.
1: Ma anche i maestri vetrai di Murano, nella laguna di Venezia,
0: fatemi una lampadina di Murano.
1: Loro soffiano.
0: Soffia.

0: sta aspettando la fine del mondiale per capire Messi la stanno già modellando.
1: Messi anche se dovesse perdere. Dovrebbero farla all'arbitro che ha deciso Trump. Per evitare polemiche, ha chiamato Byron Moreno.
0: Grandi presepisti di San Gregorio Armeno, sono davvero favolosi. Bravi.
1: Che arte, come l'arte quella della musica,
0: certo che sì.
1: Guarda, attenzione, lui è Rove. Sarebbe Rovida, ma come si pronuncia? Che tu hai detto che lo sai dire bene il titolo.
0: Parpluie. Sarebbero gli ombrelli. Parapluie.
1: Ombrelli.
0: Ombrello.
1: You kiss.

0: Parpluie Rob con questo New Kiss davvero molto molto bello. Intanto, a proposito di mestieri insoliti e sicuramente destinati a scomparire, perché guarda, allora ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, ci sono i pescatori di biciclette.
1: Grazie al cavolo, lì ogni 3x2 va una bicicletta nei canali.
0: Ce l'ha segnalato proprio un nostro radioascoltatore che vive lì e ci ascolta in questo momento da Amsterdam. E? Ogni anno recuperano dalle 12.000 alle 15.000 biciclette grazie a queste imbarcazioni dotate di gru e le tirano su.
1: Eh sì, ma tu scherzi, sono tante bici, vero? Finiscono nel canale, non è il canale come da noi, un metro vai là, ti tuffi la prendi, sono anche profondi.
0: Poi,
1: e poi ci sta, dai.
0: Ci sono, in Giappone esistono gli Oshia. Quante volte l'abbiamo visto? Sono gli spingi persone che stanno
1: nella metro.
0: Però lo fanno con gentilezza, non è che prendono a cacci in culo.
1: E vengono pagati. Pensa quanti lo fanno qua nella nostra metro senza essere pagati. Vedi come spingono quando devi entrare.
0: Allora, in circumvesuviana ci vorrebbero delle persone del genere per farli uscire, però, non per farli.
1: No, secondo me per spingere i treni servono, non per le persone, per farli arrivare.
2: Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza. Kiss Kiss.

0: musica della tenerezza. Ascoltiamole insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
1: Tenderli.
0: Un mondo di tenerezza.
2: Kiss, kiss. Nen.
3: La senti?
2: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Kiss, kiss.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss, kiss.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Kiss, kiss. Hey!
6: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 €. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss, kiss.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Kiss, kiss.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente.
13: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 € con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 € di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Kiss, kiss.
16: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
17: Quando siamo in vacanza.
18: A casa tutto bene.
19: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
20: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Kiss, kiss.
21: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
22: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
21: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: e Gini con le loro tracchiole.
1: No, questo giro ci permette a buone le tracchiole, ma sto giro vincono gli arrosticini. Visto la zona, è zona
0: la tradizione degli arrosticini. Anche fare gli arrosticini è una tradizione. Sì. E non mi vengano a dire, ma che ci vuole a fare gli arrosticini? Perché pam!
1: Bravo. Soprattutto se vai in zona Pescara, non puoi sbagliare lì.
0: Hai detto zona Pescara.
1: E gli arrosticini, per quello ho rifiutato.
0: Signore e signori, parliamo del Kiss Kiss Way.
1: Ah, pensavo degli arrosticini.
0: È appena partito il Kiscottero con i nostri paladini che saranno protagonisti dell'ultima data del Kiss Kiss Way. Hanno lasciato qui Anna Chiara che raggiungerà Pescara d'Orcio d'Asino. Pensa un po'. Quindi sta aspettando.
1: È per quello che mi stava sellando prima. Grazie.
0: Sta aspettando che tu finisca il programma e poi a d'Orcio d'Asino arriverà a Pescara.
1: A morso. Senti una cosa, velocemente volevo sapere, ma i biglietti non ce ne sono più perché sold out.
0: Sì.
1: Ma dovessi andare al Village.
0: Al Play Village.
1: Al Play Village.
0: Allora, proprio così, al Play Village in Piazza della Rinascita, già a partire da domani, potete provare a conquistare l'accesso alla Pit Zone, giocando con i nostri animatori, gli sponsor, gadget,
1: i nostri colleghi, poi la sera c'è la festa.
0: DJ,
1: giorno dopo, pam.
0: Giorno dopo, sabato 11 luglio, allo Stadio del Mare, la grande arena che è situata sul lungomare centrale di Pescara, ci sarà il Kiss Kiss Way con Angie, Fede e Benji. Angie, Fede e Benji,
1: Fede Benji. Sì. Tu spingi e poi vinci.
0: Clementino, Dolce Nera, Fred e Palma, Gemelli Diversi, vabbè. Lorenzo Lupo, Mara Sattei, Nerissima Serpe, Pinguini Tattici Nucleari, ne aggiungo altri.
1: No, basta. Arriviamo ad agosto.
0: Rosso Ante, Santa Vinci, Santa Toscana.
1: Una festa, Kiss Kiss Way 2026.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: E allora, quando sbuca quel ciuffetto biondo è l'orario.
3: Però hai visto che col caldo il biondo si è un po' opacizzato della mattina.
2: Sì, secondo me non è opacizzato, sta preso umido e si è arrugginito. Ma
3: chiudiamo con una grande canzone, Heal the World, era il 1991. Confermato. Michael Jackson. Giusto il tempo di salutare tutti i nostri protagonisti.
2: Andrea, grazie. Tutti quanti voi, la nostra Lucilla.
3: E certo.
2: Domani, ore 9, siamo qua e
3: chi

0: Michael Jackson 1991, il nostro History Kiss. Noi tra poco ce ne andiamo in redazione, dove per noi è già pronto Antonio Mercurio.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura, l'esplosione stamane di una fabbrica dove si smaltiscono munizioni militari a Casal Bordino, in provincia di Chieti. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in modo grave. La deflagrazione avrebbe interessato un vascone all'interno della struttura. L'azienda, originariamente italiana e nota come Sabino Esplodenti, sarebbe stata di recente ceduta ad una società turca dopo che negli ultimi mesi era stato avviato l'iter autorizzativo per nuove attività nel sito, attualmente all'esame degli organismi regionali. Nel medesimo stabilimento, a dicembre 2020 e settembre 2023, in incidenti simili morirono altri 6 operai. Azione e reazione tra Stati Uniti e Iran, che in un botta risposta drammatico hanno sferrato reciproci attacchi aerei. Hanno iniziato gli americani nella notte con la seconda ondata di nuovi raid, di portata più ampia rispetto a quella di martedì, colpendo obiettivi militari a Sirik, Bandar Abbas e nella zona della costa occidentale. L'Iran ha attivato la difesa aerea e ha lanciato droni e missili verso Kuwait e Bahrain. L'offensiva, secondo Washington, è una rappresaglia per attacchi alle navi ad Hormuz e solo un falso pretesto, replicano da Teheran, che denuncia colpiti due ponti ferroviari, uno dei quali sulla linea per la città santa di Mashhad, dove oggi sarà sepolto l'ayatollah Ali Khamenei. Torniamo in Italia. La Cassazione ha accolto il ricorso di Irene Pivetti, annullato con rinvio la sentenza di condanna a 4 anni per autoriciclaggio ed evasione fiscale. Si tratta del processo legato a una serie di operazioni commerciali, in particolare la compravendita di 3 Ferrari Gran Turismo, che secondo l'accusa sarebbero servite proprio per nascondere l'evasione. Si tornerà dunque davanti ad una diversa sezione della Corte d'Appello di Milano, dove l'ex presidente della Camera fu condannata in primo grado a settembre 2024, sentenza poi confermata in appello. In progressivo ripristino la circolazione ferroviaria in Calabria, dopo che per danni all'infrastruttura da parte di ignoti è stata sospesa la circolazione dei treni sulle linee Salerno-Paola, Sibari-Paola, Cosenza-Paola e Catanzaro-Lido-Taranto. Polfer e tecnici al lavoro per chiarire se si è trattato di un sabotaggio del furto di cavi in rame e fibra ottica. Alta velocità, intercity regionali potrebbero registrare ritardi e limitazioni. L'offerta di Trenitalia è stata riprogrammata anche con l'attivazione di autobus sostitutivi. Domato quasi completamente l'incendio divampato nel deposito Bartolini a Milano, in zona Bovisa. Solo 2 mezzi carichi di bici elettriche, non è ancora possibile spegnere. I vigili del fuoco li stanno raffreddando. Le fiamme, partite da un container, si sono propagate ad una 50 di altri cassoni e interessato una superficie di 8.000 metri quadri. Resta l'allerta fumo e il comune invita chi abita nel raggio di 2 chilometri a tenere le finestre chiuse. Lo sport, calcio e mondiali, da stasera al via ai quarti alle 22 a Boston, Francia-Marocco, che nell'ultima edizione in Qatar si erano affrontate in semifinale, chiudendo poi al secondo e al quarto posto. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

87 gradi, ma va ancora tutto bene per il momento. Buon pomeriggio a tutti da Marta, anche un po' Martinez, Gonzales, Lopez, Fernandez, eccetera, eccetera. Max e Max, come stanno? Tutto bene? Tornano a casa? Beh, ma ritornano domani, stesso posto, stessa ora, anche al 158 del Digitale Terrestre. C'è Andrea Cimmino in regia e la musica più bella, la nostra tripletta, Somber con Homebreaker, Milky con Just the Way You Are, dal 2002. Ma subito ci godiamo la voce di Francesco Gabbani con Summer Funk.

iniziamo con la musica più bella, Summer con Raker su Radio Kiss Kiss. Beh, devo dire che qualcuno invia anche qualche nota audio in cui canta praticamente la musica più bella, quindi quando parte quella canzone che ti piace particolarmente non puoi smettere di cantarla. Io devo dire la verità, l'ho detto già varie volte, non riesco a ricordare a memoria i testi delle canzoni magari che ho ascoltato negli ultimi tempi, negli ultimi anni, ma ricordo perfettamente a memoria tutte le canzoni che hanno caratterizzato la mia adolescenza. Quelle le ricordo, ma tutte. O perché prima, ecco, magari i testi li scrivevi a mano, quindi scrivendoli a mano spesso li memorizzavi stesso nel momento in cui li stavi scrivendo, non lo so, comunque evidentemente avrò finito i gigabyte. Allora, che cosa accadde oggi di importante negli anni? 9 luglio nacque Tom Hanks, uno degli attori più amati di Hollywood, anche Adriano Panatta, leggenda dello sport italiano. Al cinema nell'82 uscì Tron, che diventò un film cult per gli effetti speciali digitali, ma io parlo di quella cosa che accadde proprio oggi, esattamente 20 anni fa, quella cosa che ancora oggi a pensarci ci dà i brividi. Che cosa accadde il 9 luglio di 20 anni fa?

troppo. No, non è che sono impazzita. Beh, ovviamente sono arrivati tantissimi messaggi. Il cielo è blu su Berlino. Era la notte del 9 luglio 2006 quando l'Italia vinceva i mondiali. E c'è quell'immagine che non dimenticheremo mai, diventata iconica. Le braccia degli azzurri sollevate al cielo e poi più in alto di tutti, stretta tra le mani, quelle del capitano Cannavaro, la Coppa del Mondo che brilla tra i coriandoli bianchi. Sono passati 20 anni, la cosa ci fa un po' soffrire, ma non troppo, ci rifaremo. Ma c'è qualcuno che ricorda cosa ha fatto quella notte, come ha festeggiato, se ha pianto di gioia, se è successo qualcosa di incredibile? Io posso dirvi che ho girato in un carro funebre. No, è perché ho un amico che è una pompa funebre, è andata così. Però mi sono divertita tantissimo, ho brindato tutta la notte, ho abbracciato gente che non conoscevo, ho pianto, insomma è stata veramente una notte indimenticabile. Se avete anche voi dei ricordi fantastici da condividere, allora facciamolo, fatelo pure al 347 490 0042. Come ha detto Cannavaro, il 9 luglio resterà il giorno più bello della mia vita.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero. Kiss Kiss.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Yes, yes.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Yes, yes.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Yes, yes.
9: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Yes, yes.
11: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
13: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
6: Kiss Kiss.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Yes, yes.
15: Ehi, grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
16: Tenderli.
15: Tenderli. Un mondo di tenerezza.
6: Yes, yes.
17: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Yes, Kiss.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: 5 Samurai J con Flamenco Paranoia. Torniamo appunto all'anno 2006 perché sono passati 20 anni da quando l'Italia vinceva i mondiali.
1: Ciao da Simone da Brescia. Il 9 luglio di 20 anni fa accade che po, po, ro, po, po,
0: esatto,
1: po,
0: esatto,
1: po,
0: ma
1: po,
0: proprio
1: ro,
0: a Gogo
1: po, po, po.
0: La si cantava ovunque.
2: Avevo 19 anni, ne ho patentato, con i miei amici avevamo fatto tutto un carosello con la mia macchina, che appunto è indimenticabile, suonai così tanto il clacson che a un certo punto non emetteva più suono.
0: No,
2: e
0: si
2: poi andavamo a farci tutti un bagno a mare, e spogliandoci totalmente mentre correvamo per farci il bagno. Ricordi indimenticabili e spero di poterli rivivere presto, cavolo.
0: Ricordi che restano impressi e che speriamo veramente di poter rivivere quanto prima.
3: Ti piace la musica? Ti piace divertirti? Ti piace stare in compagnia? Allora, mi piace!

con Harry Styles con Dance No More su Radio Kiss Kiss. Allora, vi vorrei portare adesso in paradiso, cioè vi piacerebbe avere un posto assicurato in paradiso? No, perché io avrei delle conoscenze, ma bisogna pagare, andrei preoccupato. C'è chi ci ha creduto per davvero e non a me. Palermo, una suora indagata per truffa perché prometteva un posto in paradiso in cambio di, chiaramente, denaro. La suora sosteneva di essere in diretto contatto con Dio e prometteva in cambio di cospicue somme di denaro che avrebbe assicurato loro un posto praticamente, come dicevo, in paradiso, e salvato anche le loro anime o quelle dei loro cari dalle pene dell'inferno. Il giro d'affari complessivo ammonta a circa 210.000 euro, ma potrebbe essere anche più alta la somma. Adesso c'è Gaia.

0: in questi 20 anni, che chiaramente ci sono, che tutti ricordiamo, ma una cosa specifica del 2006 ve la ricordate, magari, che ha a che fare la vostra vita oltre il mondiale?
1: Il caffè costava in media meno di un euro. Oggi il caffè costa 1,10-1,20 euro, in alcune parti d'Italia pure 1,30 euro, ma il caffè prima costava meno di un euro.
2: Chissà tutti, nel 2006 ho trovato il mio primo gattino in assoluto, che ancora oggi ricordo con affetto e amore. Ciao.
1: Come lo hai chiamato? Grosso? Come l'hai chiamato? Trezeguet?
0: Immagini?
1: Zinedine Zizou Zidane. Nessuno ancora però ha parlato della testata di Zidane.
3: Buongiorno Mario Chischi, sono Paolo da Foggia. Io del 2006 mi ricordo gli MP3 e soprattutto il rigore sbagliato da Trezeguet.
1: Ah, eccolo, l'ho menzionato. MP3 bellissimo, che si andava a scuola oppure si usciva con l'MP3 e potevi scaricare 500.000 canzoni.
0: Mamma mia, io per esempio le canzoni che avevo sull'MP3 le ricordo con profondo affetto, cioè quando sento una canzone alla radio dico: ah, questa ce l'avevo nell'MP3, come se avesse più importanza per
1: perché
0: me.
1: Perché l'MP3 sostituiva il cellulare.
0: Eh beh, certo.
4: Ma ragazzi, ma io ricordo i magnifici mondiali del 2006 vinti dall'Italia. È l'indimenticabile testata di Zidane.
0: Eccola.
4: La sigla fatta da Checco Zalone.
0: Bella.
4: Siamo una squadra fortissimi.
0: Certo,
4: cioè.
5: Siamo una squadra fortissimi.
0: Nessuno se la dimentica.
5: Fatta di gente fantastici.
0: Grande Checco.
5: E non budimo perdo.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss Kiss.
2: Cuore fresche crocchette Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Kiss Kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss Kiss.
7: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: quest'estate.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provarti.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da €499. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: facendovi ascoltare 5 minuti di pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana o che stanno facendo la storia della musica italiana.
1: Lo sapete, è diventato un appuntamento fisso il giovedì a quest'ora del pomeriggio in Dedichiss. Proprio vi dedichiamo un momento dove magari molti di voi legheranno queste canzoni al passato, a un momento bello della propria vita, magari le cantiamo a squarciagola e come sempre, se vi va, potete anche cantare queste canzoni o commentare questi 5 minuti d'amore di musica italiana, la musica più bella di Radio Kiss Kiss, al 347 490 0042 su WhatsApp.
0: Se riusciamo ad emozionarvi, iscriveteci o mandateci la nota vocale, come diceva Marco. Intanto ricreiamo l'atmosfera, per piacere regia, perché come diciamo sempre, i 5 minuti d'amore creano dipendenza.

0: apre il giorno,
1: la fine,
0: ed il giorno verrà.
2: Ancora no, è finito. Sono finiti 5 minuti
1: bellissimo,
2: d'amore.
1: Bellissimo.
2: Ero entrato nel mondo. Scusami,
1: la stavi cantando da solo.
2: Ero nel mondo dei 5 minuti d'amore.
1: Mondo.
2: Pensavo che continuassimo a cantare, ma sono terminati anche oggi 5 minuti d'amore.
3: Che spettacolo, che goduria.
1: Bello, bello,
3: questi
1: bello.
3: 5 minuti.
1: Grazie, grazie, siamo molto contenti. Oggi devo dire 5 minuti sentimentali.
2: Nostalgia, nostalgia.
1: Romantici, romantici.
4: Grazie mille per aver messo mio Marcolino.
1: Marco Mengoni, certo,
4: grazie.
1: Dai, grande.
2: Non te l'aspettavi, la zia. Non
4: ciao,
2: ci devi.
4: Saremo.
2: Silvia, non ci devi ringraziare. Grande. Questo è il potere della musica di Radio Kiss Kiss.
4: Quanto vi vorrei.
1: Si canta.
4: Ciao Marco e Raff.
2: Ciao, anche noi ti vogliamo.
1: Alessia Raff ci ha scritto: avete messo le mie preferite, sappiate che urlavo con le lacrime agli occhi. Grazie Alessia, questo è un po' quello che cerchiamo di trasmettere a chi ascolta i 5 minuti con noi, perché anche noi in primis ci emozioniamo.
5: Più 5 minuti d'amore, più Gelier, siete grandi.
2: Hai ragione, i 5 minuti d'amore tornano come sempre il giovedì a partire dalle 14:45. Come diciamo sempre, questi 5 minuti d'amore creano dipendenza.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: La volevo da sempre.
2: Un vero affare.
1: L'amo.
3: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.

0: cambiamenti che ci sono stati dal 9 luglio 2006, quando l'Italia vinse i mondiali, l'ultima volta che l'Italia ha vinto i mondiali, fino ad oggi 9 luglio 2026.
1: Ecco, magari qualcuno nel 2006 aveva un amore ossessivo, no? Cercava di conquistare una ragazza, magari una ragazza di nome Maria, non c'è riuscito, ma comunque sai quante canzoni parlano proprio di questo. È il caso appunto Blondie dal 98 con Maria.

0: Maria, 1998, 46 secondi e torniamo in diretta alla radio.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Meno male che ci siete voi.

0: in redazione, meno male che c'è. No, nessuno, regia. Allora, di che allora, cosa stiamo?
1: Allora, stiamo parlando di
0: Spider-Man viola,
1: dei cambiamenti. Chiaramente ce ne sono stati tanti in questi 20 anni dall'ultima volta che abbiamo vinto il mondiale, proprio oggi, 9 luglio 2006, 20 anni fa. Per esempio, è cambiato lo stipendio medio. In Italia si guadagnano circa 2.000 euro in meno rispetto a 20 anni fa.
0: C'è crisi.

0: gli anni passano e cambia tanto. Vabbè, certo. Io per esempio nel 2006 andavo di continuo a Coke Bacardi, invece nel 2026 vado a gin tonic.
1: Ma perché nel
0: cambia la vita?
2: Guarda, nel 2006 non si portava il gin tonic come si porta oggi.
1: È vero, sì, era meno popolare, forse meno diffuso, nel senso che c'era sicuramente gente che se lo beveva, ma meno di oggi.
2: L'angelo azzurro si portava di moda durante il 2006. Comunque casca a fagiolo quello che dice il nostro ascoltatore, perché se diciamo 2006, quante cose sono cambiate dal 2006 al 2026, ma soprattutto che cosa vi ricordate del 2006?
1: Però Raff, ti posso anche portare esempi positivi. Per esempio è scesa la disoccupazione giovanile di poco, del 2%, ma comunque è scesa in 20 anni. Oggi per esempio produciamo energia solare, che prima non riusciva, molta più energia solare che prima non riuscivamo a produrre, magari anche sapete, no, con gli impianti fotovoltaici,
2: i treni,
1: la rete ferroviaria è aumentata, quindi ci sono più binari e c'è molta più alta velocità, certo anche molti ritardi, però questa è un'altra storia. La rete autostradale è diventata più lunga, in Italia abbiamo molte più autostrade, molte più chilometri di autostrade.
2: Si stampavano le foto prima, oggi invece si pubblica tutto su Instagram, su TikTok,
1: per esempio,
2: su Facebook, anche se Facebook è passato di moda, non è più forte come prima, però prima si stampavano le foto e tu le stampavi e le incorniciavi in camera.
3: Anche gli amati pacchetti di sigarette da 10, che adesso non esistono più.
1: Esempio, sì.
2: Gli amati, sì. Voglio dire,
1: amati nel senso, cioè, per dire, chiaro, perché
2: io non
1: lui,
2: fumo, noi non fumiamo,
1: no, vabbè,
2: quindi
1: lui chiaramente faceva un riferimento economico, no?
2: Quanto costavano i pacchetti da 10? 2,50?
1: Comunque costavano meno, adesso non lo so perché io non ho mai fumato, però per dire le cose che sono cambiate. Quindi oltre il mondiale vinto, che oggi c'è l'anniversario, no? Questi 20 anni che festeggiamo in questo 9 luglio 2026, oltre i mondiali, una cosa che ricordate proprio del 2006.
2: Te la dico io e sono sicuro che questa cosa la ricorderanno tutti quanti.
1: Vai.
2: Lo dico?
1: Vai.
2: Emiul.
1: Ma Emiul.
2: Quanti si ricordano Emiul e quanti scaricavano in video?

0: Ovvio che ricordo i Mule, però ricordo anche il tempo che ci voleva per scaricare un film, a volte anche un paio di giorni.
1: Ma guarda,
0: ricordiamolo.
2: Se parliamo di Mule, parliamo anche che l'abbiamo detto anche in passato, si scaricavano i film e poi in realtà uscivano i porno. Questa non è una leggenda.
1: No, no.
2: È una cosa vera. Tu pensavi di scaricare Harry Potter e il calice di fuoco, in realtà scaricavi Harry Potter col calice da fuoco. C'erano quelle cose
1: chissà,
2: che succedeva.
1: Guarda caso te lo ricordi benissimo. Guarda caso. Qualcuno ha detto dopo 4 ore ti accorgevi di aver scaricato il film sbagliato, con l'emoticon che ride, non si firma, ma probabilmente ha a che fare con questa cosa di cui stiamo parlando, che chiaramente è legata a 20 anni fa.
2: E nulla a parte, quante cose sono cambiate dal 2006 ad oggi?
3: Ciao ragazzi, kiss kiss a tutti. Io 20 anni fa ho coronato un sogno atteso 12-13 anni, ho avuto 2 figli,
1: bello,
3: fantastici.
1: Fantastico, anche con questo ricordo strettamente personale, come Roberta che ci ha scritto: io nel 2006, Marco e Raff, ricordo i miei esami di maturità. Sono passati 20 anni, sembrava ieri.
2: Chi c'è? Chi c'è? Pronto?
4: Io del 2006 ricordo che il 9 luglio l'Italia vinceva il mondiale e io il 10 luglio, il giorno dopo, avevo l'esame di maturità
1: anche
4: orale.
1: Tu.
4: Essendo Bonavoglia il mio cognome, ero il primo della lista.
1: Bonavoglia? Interrogato. Che poi, vabbè, lo sapevi perché lì, non so se già si faceva... cioè nel senso, no, non si faceva, perché lui ha detto che era il primo in ordine alfabetico. Nel corso degli anni è un po' cambiata, si estraeva la lettera, ti ricordi? Quindi non era per forza in ordine alfabetico.
2: Beh, noi non abbiamo, io non ho vissuto quello che si estraeva la lettera, io ho vissuto, ero
1: l'ordine
2: Campiello C, quindi ero il quarto, il quinto.
1: Io pure, però, Castaldo, però ero tra i primi.
2: Impazzivo con l'ultimo, perché gli ultimi, quelli con la Z, con la U, con i cognomi, non venivano mai chiamati, perché il dito si fermava sempre all'inizio oppure a metà. Quel dito io l'avevo spezzato alla professoressa, perché firmava sempre Cantiello.
1: Vabbè, però Castaldo. Cantiello, Castaldo, eravamo tra
2: Bravissimo.
1: I primi noi, cioè non, quello, il problema era chi stava a metà nell'elenco, no?
5: Ciao ragazzi, sono Nunez. Nel 2006 mi ricordo che a Radio Kiss Kiss non c'erano Marco e Raffa.
1: Eh no,
5: e siamo nel 2026.
2: E oggi ci siamo, e nel 2006, ti dico, caro Nunez, noi nel 2006, qua, mentre l'Italia vinceva i mondiali, tu dov'eri? Io ero a casa dei parenti, che poi non sono parenti, sono parenti acquisiti.
1: Io ero a casa mia, perché io mi studiavo i numeri di maglia.

0: il nuovo pezzo di J-Ax, lo suoniamo su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raf. 9 luglio 2006 l'Italia vinceva i mondiali, 9 luglio 2026 l'Italia non partecipa a questi mondiali.
1: Non tocchiamo questo tasto, più che altro tocchiamo il tasto di cosa facevamo nel 2006, di cosa ci ricordiamo chiaramente oltre alla vittoria del mondiale. Per esempio ci ricordiamo anche il fatto che il Nokia era uno dei cellulari più utilizzati nel 2006, prima abbiamo parlato anche di suonerie, il Nokia 1100, mentre oggi invece il più acquistato è l'iPhone 17. Le cose che cambiano, chiaramente il Nokia è un simbolo degli anni 2000, certo. Non solo per tutte le cose che facevamo, ma anche perché era proprio il più diffuso tra di noi, anzi quando ce l'avevi eri anche uno proprio alla moda.
0: Diamo una medaglia a questo nostro ascoltatore che dice che nel 2006, dopo che l'Italia vinse i mondiali, decise di festeggiare espellendo tutti i pelati. In pratica l'Italia vinse i mondiali, Zidane diede la testata a Materazzi, uscì festeggiando: sei pelato rosso, c'hai i capelli, va bene, sei pelato rosso.
1: Scusami, scusami, ma com'è possibile?
0: Lo so.
1: Girare era il modo di festeggiare, ma al massimo dovevi dare il cartellino alla gente francese che incontravi, che magari era in vacanza in Italia, no?
0: E nel 2006 era anche diverso fare shopping,
1: certo.
0: Oggi c'è un nuovo modo di fare shopping sull'app di eBay ed è tutto in diretta.
1: Si chiama eBay Live ed è la sezione nell'app eBay per lo shopping interattivo.
0: Come funziona ve lo spieghiamo, basta che segui le dirette dei venditori mentre presentano i prodotti dal vivo.
1: Fai domande in tempo reale e scopri tutti i dettagli prima di acquistare.
0: E se ti interessa qualcosa, che cosa fai? Lo acquisti subito oppure partecipi alle aste?
1: Scarica l'app eBay e scopri eBay Live.
0: eBay Live è official partner del Kiss Kiss Way 2026.

0: Kiss Kiss a te che ti sei coricata un attimo per riposare gli occhi e ti sei svegliata dopo tre ore. Kiss Kiss a te che stai per iniziare l'allenamento e ti senti carico. Oggi darai il 100%. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
1: Kiss Kiss.
2: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
3: Tenderli.
2: Un mondo di tenerezza.
1: Kiss, kiss.
4: Che stai scegliendo?
5: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
4: Ok, ma con che mele hai fatto?
5: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
4: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
5: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
4: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
1: Kiss, kiss.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Kiss, kiss.
9: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
1: Kiss, kiss.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Kiss, kiss.
11: E se potessi ritrovare il rito della Moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della Moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Kiss, kiss.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Kiss, kiss.
15: Da Euronics, dal 3 al 12 luglio, c'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss.
16: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
17: Kiss, kiss.
0: Suona solo

0: voglio rintracciare questo nostro ascoltatore Davide, che 9 anni fa, 10 anni.
1: Zio, domani, 20 anni fa,
0: quando l'Italia vinse i mondiali. E dopo la testata di Zinedine Zidane, che purtroppo questo grande calciatore viene ricordato soprattutto per questa testata a Materazzi, c'è questo nostro ascoltatore che durante quel periodo faceva delle cose ai pelati non tanto simpatiche, un po' discutibili.
1: Oddio, secondo me simpaticissime. Però Davide da Firenze, raccontacelo tu. Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Eccolo, Davide.
2: Ciao Davide. Nulla, io avevo finito il clacson in semifinale, quando si vinse la semifinale con la Germania. E durante la finale, senza clacson, siccome facevo arbitro di calcetto, presi i cartellini e il fischietto. E tutti i pelati che incontravo, ovviamente li estendevo.
1: E loro come reagivano?
2: No, e ridevano sopra, giustamente.
0: Cioè tu cammini, sembra molto una gag tipo di mai dire gol, oppure un camera caffè, non so se vi ricordate.
2: Andava un tanto di moda, sì.
0: Certo.
2: Nel periodo in cui da adolescente andavo un tanto di moda.
1: Chiaro. Anzi, io penso che se fosse successo oggi...
2: In più il mio migliore amico scendeva di macchina, entrava nelle macchine altrui per festeggiare così.
1: Eravamo
2: un po' bischeri, come si dice a Firenze.
1: Bischeri? No, stavo pensando che se fosse successo oggi, questo volevo dire, secondo me sareste andati anche virali sui social, perché comunque era una cosa divertente, che chi rispondeva, sì, in quel caso si sentiva Zidane.
0: Non ce l'hai un video da mandarci?
2: No,
1: peccato. Solo niti di ricordi, secondo me.
2: 2006, niti di ricordi, sì, ce l'ho niti, ma
0: 9 luglio 2026 tu espellevi le persone.
2: Davvero.
1: Ciao Davide, grazie.
0: Ciao,
1: che spesa
0: a te.
1: Sei fantastico. Ciao.
3: Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: Bello il pezzo.
1: Ma che?
0: Mi sono anche un po' frusciato mentre lo dicevo. Abbiamo la novità.
1: Bella questa. Cioffi con Carmela in bambola.
0: Ogni volta te ne inventi una. In realtà ha proprio una sua melodia e la sentiamo adesso tra le novità. Cioffi, Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Ah, la volevo da sempre. Un vero affare. Sembra fatta per me. La amo.
4: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Deghi arredare casa?
12: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
13: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io! Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
13: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
15: Sì, certo!
16: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
17: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
18: Quando siamo in vacanza.
19: A casa tutto bene.
20: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99€, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49€. Lidl vale davvero.
22: Kiss Kiss.

0: io mi stavo chiedendo, al di là degli anni 80, 90, 70, 60, quello che rappresenta l'oggetto che potrebbe essere più rappresentativo della mia generazione.
1: E la tua generazione?
0: Cioè della nostra, perché poi abbiamo un paio d'anni di differenza. No, uno.
1: Uno.
0: Un solo anno di differenza.
1: Io sono più piccolo di
0: e
1: te.
0: E sembri mio nonno. No, no, però al di là di questo, davvero, ci sono un sacco di oggetti rappresentativi, perché poi generazione a questo punto non si intende perché siamo nati negli anni 80, degli anni 80.
1: Sì.
0: Un po' 80, un po' 90, volendo.
1: E qual
0: anche
1: è l'oggetto per te da mettere nella capsula del tempo?
0: Te lo dico, però non mi devi prendere in
1: no,
0: giro.
1: No, non ti prendo in giro.
0: Le penne a scatto colorate.
1: Le penne a scatto colorate.
0: Il pennone. Quello,
1: quel pennone che c'ha tutti i colori.
0: Esatto, che era un oggetto del desiderio all'epoca.
1: Bello, bello, bello.
0: Era
1: però,
0: l'oggetto che abbassava.
1: Però dava fastidio quando cominciavi a scrivere, era molto grosso.
0: Diciamo che non si basava su grandi principi di ergonomia, però aveva il suo perché. E poi sai cos'altro? Perché io ero molto addicted alla cancelleria. Te le ricordi quelle pennette profumate, rosa, gialle, arancioni, azzurre, che avevano gli anellini colorati intorno?
1: Sì, e tu toglievi gli anellini.
0: E tu toglievi gli anellini o potevi personalizzarli cambiando gli anellini.
1: Bellissimo. Attenzione, attenzione, Giovanni mi suggerisce la carta copiarella. Ma che cos'è la carta copiarella?
0: A chiamarla
1: la carta carbone.
0: Si chiamava carta carbone, volendo in gergo carta copiativa.
1: La
0: non
1: carpa, la carpa.
0: La carpa.
1: La carpa.
0: Cotativa vuole. Vabbè, la carta carbone.
1: Andiamo avanti, basta, basta, basta, andiamo avanti. Canzone,
0: comunque,
1: canzone.
0: No, poi dopo mi devi dire qual è il tuo oggetto della tua generazione.
1: Bene,
0: mi piacerebbe sentirlo.
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Però boh, meglio di no.
1: Chi mi sta guardando sul 158 del digitale terrestre mi sta vedendo, uovo talpa, che mi avvicino allo schermo per capire qual è l'anno. 1988, dico bene?
2: Anno in cui nascono due grandi aziende. Uno è quel fantastico istituto che è l'Audi Radio.
1: Bene,
2: che salutiamo, ciao ragazzi.
1: Comportatevi bene, ragazzi.
2: E la gelateria Franca di Bergamo. Ci vorrebbe un bel gelatino, eh?
1: Ci vorrebbe sempre un bel gelatino, anche se dicono che il gelato d'estate non andrebbe mangiato, andrebbe mangiato d'inverno. D'estate, come fanno gli arabi, devi bere il tè caldo. Pet Shop Boys in quell'anno, Domino Dancing.

0: Dancing, la storia della musica dall'anno 1988 e tra poco anche la redazione per le news.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
3: Una buona serata e bentrovati. In apertura l'informativa della Premier in Parlamento, Giorgia Meloni ribadisce di non avere condiviso la guerra in Iran e prende le distanze dalle critiche di subordinazione verso Donald Trump. Promette poi di terminare la legislatura e rivendica quanto fatto dal suo esecutivo finora. Conferma inoltre di essere pronta a nuove misure sul caro energia e sottolinea che in caso di un nuovo peggioramento della crisi l'Europa dovrebbe sospendere il patto di stabilità. E sull'informativa della Premier si concentra il dibattito politico e l'Islam PD attacca il governo. Avete sprecato l'occasione di cambiare il paese, avevate i numeri per fare tutto e non avete fatto nulla. Giuseppe Conte dal Movimento 5 Stelle accusa invece la Premier di evidente subalternità a Trump e attacca il governo. In 4 anni zero riforme, crollo dei salari reali e tasse più alte degli ultimi 10 anni. E su nuove elezioni siamo pronti ad una sfida progressista. Voltiamo pagina, resta fragile la tregua in Medio Oriente per i massicci attacchi di Israele che proseguono in Libano. Dopo i raid di ieri su Beirut, l'Iran ha completamente chiuso lo stretto di Hormuz, costringendo le petroliere a fare inversione. Il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, che sarà presente a Islamabad per i negoziati con gli Stati Uniti, avverte che le violazioni del cessate il fuoco porteranno a costi e a forte risposte e invita a smettere immediatamente con gli attacchi al Libano. Beirut è l'asse della resistenza, come alleati dell'Iran costituiscono parte integrante del cessate il fuoco, dice, citando il premier pakistano Sharif, che ha detto che lo stop agli attacchi al Libano fa parte degli accordi. Nel frattempo il governo di Beirut chiede colloqui diretti con Tel Aviv, lo riporta Al Jazeera, ricordando che Hezbollah ha sempre detto di non voler negoziare con Israele, soprattutto se sotto attacco. Infine si deve capire cosa diranno gli Stati Uniti al riguardo e se sosterranno qualsiasi tipo di dialogo. Torniamo in Italia, il governo affronta oggi nel Consiglio dei Ministri l'emergenza connessa alla frana che ha interessato il Molise con l'adozione di un provvedimento per un primo iniziale stanziamento di risorse. Intanto la nuova frana ha colpito il comune di Agnone che risulta isolato, nel mentre migliora la viabilità. Questa mattina sulla 14 Bologna-Taranto sono stati riaperti i tratti compresi tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione Pescara. Non solo, ANAS ha riaperto al traffico i tratti della tangenziale precedentemente chiusi in via precauzionale a seguito della riattivazione del movimento frannoso in località Petacciato in provincia di Campobasso. Siamo allo sport, tennis, Jannik Sinner torna ai quarti a Monte Carlo battendo il ceco Maciak con i parziali 6-1, 6-7, 6-3, fuori Berrettini superato da Joao Fonseca con il punteggio 6-3, 6-2. Calcio, il Bologna ospita l'Aston Villa nell'andata dei quarti di finale di Europa League, fischio d'inizio alle 21, allo stesso orario Fiorentina è impegnata in trasferta sul campo del Crystal Palace per la Conference. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
4: Eccoli qua, pronti, pronti sempre per questa terza ora i Corriere di Kiss Kiss con un Alfio Battaglia un po' in declino.
0: No, che in declino? Sì, sì, sì, volendo sì, soprattutto se parliamo di vista. Secondo te mi invecchia molto il laccetto? Se io mi appendo gli occhiali con l'accetto.
4: Sì.
0: Posso fare perché è di una
4: comodità. Ma per me puoi andare pure col carrellino
0: al mercato il giovedì mattina, il carrellino così delle pensionate. Va bene, signori, Alfio e Ciro, i Corrieri di Kiss Kiss, come state?
5: Non lo chiediamo mai.
0: Come state, ascoltatori? Dai, non so se leggeremo i messaggi, ma ci fa piacere riceverli e sapere come state in questo giovedì 9 luglio.

0: rimane un guaio.
1: Una collaborazione ci starebbe tutta. Lady Gaga con Dochi su Radio Kiss Kiss. C'è
0: allora,
1: Runaway.
0: Tu, fra qualche giorno, sì, possiamo dirlo, andrai a New York.
1: Fra qualche giorno, fra
0: che settimana, insomma, andrai a New York. Pensa che a New York torna il luddismo.
1: Attenzione.
0: Che cos'è, chiedimi, il luddismo?
1: Caro Ciro, che cos'è il luddismo?
0: È il festival che invita a spegnere smartphone e intelligenza artificiale.
1: Non vorrei spegnere il tuo entusiasmo, ma quando io andrò non ci sarà più, perché c'è stato dal 28 giugno al 5 luglio,
0: è quindi molto bello, molti partecipanti ci sono,
1: sì,
0: stati,
1: è vero,
0: ragazzi,
1: però attenzione. Spieghiamo bene di che cosa si tratta, perché si rifà un po' ai neoluddisti, ai luddisti inglesi. Allora, adesso ci sono i neoluddisti che si rifanno ai luddisti inglesi dell'Ottocento, che sono gli operai tessili che protestavano contro l'arrivo delle macchine tessili, perché dicevano: oh regà, ma qua perdiamo tutti il lavoro.
0: Esatto, quindi meno tecnologia, più analogia.
1: Vabbè,
0: sì, quello,
1: più analogico, credo, sì, che sì, sia, sì. Comunque New York. Aspettami, grande mela, sto arrivando.
0: Ma la cosa bella, lo sai che
1: qual
0: poi
1: è?
0: Tutti quanti sono andati lì a fare questa manifestazione,
1: questo festival,
0: che bello, cioè, tutti poi hanno fatto le fotografie e quando sono tornati a casa
1: le hanno
0: pubblicate su Instagram.
1: No, non credo che sia successo, perché sai che loro proprio questo dicono durante queste giornate
0: del
1: festival del luddismo: posate sti so di telefoni.
0: Bravo.

0: trasmissione vado a leggere un messaggio di Chiara.
1: Che dice?
0: Ragazzi, ma che è successo ad Alfio? Lo vedo un po' affaticato.
1: Ma quando mai? Scusami, Chiara. Ma allora, vorrei che non ti facessi delle idee strane su di me. Che
0: succede?
1: Sto benissimo.
0: Secondo te, secondo me è la maglietta.
1: È la maglietta che mi dà
0: un po'
1: un'aria
0: smorto, affaticata. Sì, sì, sì.
1: Ma io sono, allora, io sono nato affaticato. Ed è uno dei motivi per cui non chiedetemi di fare cose di base.
0: Ma
1: però
0: come ti vedo?
1: Oggi,
0: fra 20 anni. Tipo
1: male. Per quale motivo mai?
0: Così.
1: Cioè come te adesso, che si fa che si fa i 3 gradini.
0: Esatto.
1: O se fai una corsa lì alla porta e ritorni, ti dobbiamo portare
0: oppure
1: all'unità coronaria.
0: Oppure si alza un po' la voce. Poi sì. Viene l'affanno.
1: Vabbè, ma guarda, allora, diciamo che l'ultima mia speranza è di invecchiare bene. Mi vivo il presente, vediamo che cosa succederà.
0: Viviamoci il presente, ma seguimi
1: sono
0: perché
1: qui, sono
0: che
1: qui.
0: Bella l'estate, ragazzi. La stagione del divertimento, delle emozioni, della musica.
1: E con i gioielli della collezione By You di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli,
0: tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei.
1: Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa.
0: Crea, combina, cambia look.
1: Kidult By You, il tuo gioiello, la tua estate.
0: Kidult, main partner del Kiss Kiss Way.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero. Kiss,
1: kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane. Kiss, kiss.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Kiss, kiss.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie, Octopus, di esistere.
5: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Kiss,
9: kiss. L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia? Sì!
10: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate. Kiss,
11: kiss. I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
12: Expert, gli esperti sempre con voi. Kiss,
13: kiss. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
14: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Yes, yes.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss Kiss.

0: Io voglio la chitarrina nenne di Saif. Quando dice la mia chitarrina nenne,
1: io vorrei invece la maglietta
0: di che?
1: Di Saif.
0: Con la faccia di Saif o quella che indossa lui proprio?
1: No, proprio quella, la sua, come si chiama? La candeliera.
0: Va bene, sì, ma lui è un figo. Allora, caro Ciro, volevo...
1: A proposito di uomo contro le macchine, ragazzi, attenzione perché ci stiamo ribellando.
0: Non ci stiamo ribellando.
1: Perché quello ride?
0: Hai detto una cosa a caso che si rifaceva un po' ai film fantastici.
1: Lo sai, volevo fare quella cosa. Attenzione, vediamo che dice questo.
0: Allora, no, intanto siamo molto contenti di questa notizia. Posso dirlo con grande sincerità.
1: Sì.
0: Perché una nota casa automobilistica tedesca.
1: Famosa in tutto. No, americana,
0: hai ragione. Certo. Ford, è vero, americana. Che cosa ha fatto? Prima ha mandato via tutta una serie di ingegneri senior specializzati nel controllo qualità delle vetture e li ha sostituiti con l'intelligenza artificiale.
1: Poi a un certo punto li ha richiamati.
0: Perché?
1: Dicendo: ragazzi, avevamo sottovalutato l'esperienza umana.
0: Certo.
1: Ma poi hai capito che cosa hanno risposto?
0: Che hanno risposto?
1: Gli ingegneri.
0: Che hanno risposto?
2: La macchina è pronta.
0: No.
2: Se vuoi, quando vuoi, se vuoi, per vuoi già, mi devi smuovere.
0: Diciamo che l'intelligenza artificiale avrebbe risposto meglio. Ma avrebbe fatto un lavoro peggiore. Comunque, che cosa hanno detto sti...
1: Tu come stai?
0: Ma gli americani non sono...
1: Dai,
0: ma che espressione. È un'espressione che si usa solo a casa tua. Ma scusa, non solo hanno avuto la soddisfazione di essere richiamati, rispondevano con cotanta caffoneria.
1: Vabbè,
0: ma ti pare?
1: Comunque vi facciamo sapere
0: di che cosa,
1: come va a finire la giostra.
0: C'è mica.

0: Sei grande Elton!
1: Se la risposta italiana è Elton John, la risposta inglese è Ciro Limatola. Con Dua Lipa anche, col Co-Heart su Radio Kiss Kiss. Abbiamo da parlare della Cina, perché
2: sì,
1: la Cina,
2: ragazzi,
1: è vicina.
2: In Cina, attenzione, la corsa ai robot. Cina sono stati i primi a creare un robot umanoide ultrabionico prodotto in serie. Pensate,
1: esatto,
2: che ha pelle sintetica.
1: Figurati, umana.
2: No, no, pelle sintetica, però sembra proprio che, capi? Espressioni facciali, con le espressioni cinesi.
1: Vabbè, non c'è bisogno che fai.
2: E riconosce le emozioni.
1: Ah, che bello.
2: Ragazzi, io ho preso il primo prototipo.
1: Tu l'hai
2: l'hai comprato? Ce l'ho a casa.
1: Ti è arrivato a casa?
2: Ce l'ho a casa. Ho detto, ma scusami, che l'ho acceso.
1: L'hai acceso?
2: Cos'è la prima cosa che mi ha detto? Qual è?
1: Qual è?
3: Mamma mia, ho visto la tua foto che sei troppo bello.
1: Sì.
2: No! E io ho detto va benissimo.
1: Che è l'uso che vorresti farne
2: non
1: tu.
2: Non c'è problema.
1: Ma lascia stare, che poi non puoi sapere il malfunzionamento, magari ti chiude in una morsa e ti fa anche male. No, io stavo leggendo una cosa molto interessante, perché siccome è progettato per tenere compagnia e, come si dice ormai da un po' di tempo a questa parte, per fare lavori domestici, questo robot qui, che si chiama U-World U-One,
2: sì,
1: ha una libertà, ha 88 gradi di libertà di movimento.
2: No, ma stai scherzando?
1: Come no?
2: No,
1: sì.
2: No, il mio no.
1: Come no, il tuo no?
2: Io di più. Gliel'ho chiesto quanti gradi di movimento hai?
4: Ragazzi, sto a 90 gradi. Doloroso.
2: Doloroso.
1: Perché il tuo robot umanoide è la voce di Peppe Maradona?

Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più

0: Che tempo e che caldo farà nelle prossime ore? Buonasera a te, Federico Brescia de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e il cielo tornerà a essere sereno o al massimo un poco nuvoloso ovunque. Domani mattina tanto sole, cielo limpido da nord a sud, eccezione fatta per qualche innocua velatura al nord. Con il passare delle ore, instabilità in aumento sulle Alpi, specie su quelle centro-occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci o anche dei temporali. Buono altrove. Temperature massime comprese tra 29 e 35 gradi al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia.

0: scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
6: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramide essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss Kiss.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Kiss Kiss.
9: La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: prossimo appuntamento, dal 10 al 12 luglio, con la tappa gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss
1: Kiss. Hey! Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Kiss Kiss.
0: La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss.

0: Notizia di oggi che insieme a Madonna, Shakira e BTS anche Justin Bieber salirà sul palco dell'intervallo della finale dei mondiali, un live del quale si è parlato tantissimo, nel bene e nel male, molto nel male, e che sarà in perfetto stile Super Bowl, quindi delirio puro a New York il prossimo 19 luglio. Il rischio concreto, secondo me, è che gli spettatori si dimentichino della partita per andare a fare la fila al merchandising delle star.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: i gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

Ci Lost Frequencies per voi nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Grazie amici per essere nostri passeggeri anche oggi, parlo al plurale perché siamo in due ad accompagnarvi, io, Rita e Gigi Fischetti in regia. History Kiss in arrivo, punto di domanda? Sì, datato 1987, questa è una di quelle canzoni che non importa quanti anni abbiano, ti fanno svoltare la serata in un secondo. Protagonista Belinda Carlisle. Belinda Carlisle è un'artista la cui vita è divisa in due capitoli, perché prima di scalare le classifiche da solista con questa canzone, Belinda debuttò alla fine degli anni 70 come batterista nella scena punk di Los Angeles. Poi è diventata la carismatica leader delle Go-Go's come solista. Scelto un genere decisamente più pop, questa è Heaven is a Place on Earth.

0: 1987, questa è la data dell'Historikiss appena ascoltato, firmato Belinda Carlisle.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: La volevo da sempre!
3: Un vero affare!
2: L'amo!
4: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
0: Del 9 luglio, buon giovedì sera a tutti voi, benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss, baci da Rita che vi sta parlando, Rita Manzo in regia, Gigi Fischetti che vi saluta addirittura con l'inchino. Amici miei belli, se state per caso sognando viaggi in paradisi esotici, ecco, potete disfare le valigie nelle vostre fantasie, perché l'isola più bella d'Europa, indovina dov'è? Indovina chi ce l'ha? È qui in Italia e ce l'abbiamo noi. E ne parliamo tra poco qui su Radio Kiss Kiss. Restate con me, abbiamo la musica più bella, subito con Merck & Cremont, Partenope.

Kiss, Rudimental per voi nella musica più bella di Radio Kiss Kiss con Roy Paci ad aprire la seconda parte del nostro appuntamento di oggi. È Merck & Cremont con Serena Brancale e i Colors. Partenope, nella città di Partenope è andata in scena una versione, come dire, mal riuscita, ecco, di Operazione San Gennaro. Non so se vi ricordate quel film. Un tizio ha avuto la pessima idea di entrare nel Duomo, di rubare la mitra, il famoso copricapo del patrono di Napoli esposta nella cattedrale, e scappare via. Solo che non è andato molto lontano, perché è stato arrestato dopo pochissimo, perché a Napoli, si sa, le regole non scritte sono sacre. Cioè a Napoli puoi prendere la vita con filosofia, puoi prendere in giro chiunque, puoi persino prendere in prestito un motorino, ma non devi toccare San Gennaro. Cioè non devi toccare San Gennaro, perché lì non c'è burocrazia, non c'è codice penale che tenga. Il legame è viscerale, quindi rubare al santo patrono non è solamente un reato, è proprio un peccato mortale, è una cosa che non si... Quindi cari ladri, anzi leva cari, ladri, virgola, qualora dovesse venirvi qualche altra idea gloriosa del genere, per evitare poliziotti, sfortune, eccetera, puntate su qualcosa di meno miracoloso, di meno sacro. Fulminacci per voi nella musica più bella, maledetto me.

0: maledetto me.
1: C'è una star del cinema che oggi sta ricevendo gli auguri e l'affetto di tutto il mondo, un attore che è riuscito a farci fare pace con le nostre debolezze, e sto parlando di Tom Hanks. Tom Hanks oggi compie 70 anni, da Forrest Gump al Capitano Miller e tantissimi altri ruoli. Tom Hanks è uno di quegli attori che è riuscito a dare un volto all'America che vogliamo amare, l'America vulnerabile, onesta, tenace. Quindi 70 anni, gran parte spesi insomma sul grande schermo, e a insegnarci che la vita è davvero come una scatola di cioccolatini, ma se hai il cuore grande grande, alla fine riesci sempre a trovare quello giusto. Buon compleanno, Tom.
2: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Yeah.

0: Occasion.
1: What? I don't understand.
2: Chi schissa te che parli di minimalismo mentre il tuo garage è ormai pieno di oggetti inutilizzati. Inutilizzati. Chi schissa te che provi ricette nuove trasformando la cucina in un vero laboratorio di esperimenti. Esperimenti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
3: Kiss Kiss. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Kiss, kiss.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss, kiss.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Kiss, kiss.
11: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
8: Ecco qua.
11: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
8: Carine quelle, eh?
11: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
8: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
11: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
8: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Kiss, kiss.
12: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi. Kiss, kiss.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il micro tasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

Emi su Radio Kiss Kiss con Tu Cosa Fai Questa Sera. Allora, i 200.000 lettori e quindi 200.000 viaggiatori della rivista americana Travel and Leisure hanno emesso il verdetto definitivo per i World's Best Awards e hanno stabilito che la Sardegna è l'isola più bella d'Europa. L'hanno piazzata 12esima a livello mondiale e subito dietro, a tenere alto l'onore del Mediterraneo, c'è la Sicilia. Guarda un po', una doppietta pazzesca dimostrazione di una verità assoluta, e cioè che la meraviglia che tutto il mondo ci invidia ce l'abbiamo solo noi. Ci dispiace per gli altri, ma così è. Dobbiamo solamente ricordarci di guardarla con gli stessi occhi stupiti e innamorati di chi arriva da lontano, e dobbiamo farlo sempre.

doccia in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Martina Dolce, Sienna Spyro su Radio Kiss Kiss con Material Lover. Non una polverosa tesi di laurea sul diritto privato oppure, che so, sulla macroeconomia. Una studentessa ha deciso di rischiare il tutto e per tutto laureandosi con una tesi interamente dedicata alla poetica di Vasco Rossi. E la parte migliore della storia non è la valutazione finale, perché francamente non so che voto le abbiano dato, ma è la dedica del Blasco, perché il comandante in persona ha intercettato la notizia e le ha fatto i suoi personali complimenti pubblici su Instagram, praticamente l'equivalente rock di un bacio accademico impresso direttamente sulla pergamena, ma forse anche sulla fronte. Una tesi dal titolo Vasco e Basco, analisi socio-semiotica della persistenza di un mito contemporaneo, e poi va ad analizzare la storia artistica e umana di Vasco Rossi, che attraversa mezzo secolo di musica italiana. E lo ascoltiamo ora su Kiss Kiss.
1: Un fantastico buco in giù, da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

New Kiss in arrivo. Arriva lui, quello che sa come farci ballare anche quando parla d'amore. Quindi mettete da parte ogni pensiero, perché è il momento di fare spazio al buon umore a Bruno Mars. Bruno Mars è il re della festa, inclusa nel suo ultimo album in cinema alle classifiche The Romantic. Questa si intitola On My Soul.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Kiss, kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Yes, yes. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Yes, yes. Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Yes,
7: yes. Hey. Da Euronics dal 3 al 12 luglio! C'è il sottocosto! Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss, kiss. Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
0: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Poi un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

E poi la frase Pose, che ricorda Vogue di Madonna da parte di Lady Gaga e Doechii per Runway. È arrivato il grande giorno, anzi poche ore, domattina apre il Play Village, amici di Pescara, con Pippo e Adriana in diretta per il Pippo Pelo Show. Si aprono le danze del Play Village di Radio Kiss Kiss, che è il cuore pulsante dell'evento, uno spazio aperto al pubblico dove vivere da vicino tutta l'energia del Kiss Kiss Way, tra musica e intrattenimento, attività speciali, momenti insieme agli speaker appunto della radio. Al centro del village ci sarà Casa Kiss Kiss e il tuo accesso fronte palco per il concerto di sabato dipende dalla tua permanenza nel village. Amici di Pescara, il villaggio Kiss Kiss apre domattina tutta la giornata fino a sera di venerdì, tutta la giornata di sabato e poi dalle 21 di sabato il mega concerto. Il Pit vive il momento più vicino da parte di un ascoltatore e ascoltatrice sotto il palco del super live di sabato sera. Yes!

una figata. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Ha ragione Baby K, puoi andare dove vuoi, torni sempre a dormire da me. La sicurezza fatta canzone. Con Tuca Macarena ci colleghiamo con Londra, dove è in corso di svolgimento ancora un tramonto fantastico.
1: Ciao Piccirillo, qui a Londra è appena andato a dormire il sole, il cielo è ancora colorato di azzurro e rosa. È uno spettacolo fenomenale questa sera il cielo di Londra. Che le temperature tra l'altro sono ancora alte, 30 gradi, quindi
0: caspita.
1: Veramente è una bellissima estate quest'anno a Londra. Saluti a tutti da Stefano.
0: Grazie. Londra come Taormina sostanzialmente, com'è lì fuori? 347 490 0042, torna a Dua Lipa.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Tu pensa alla vita di Slow Hand Eric Clapton, il suo tocco dolce sulle chitarre migliaia utilizzate, il suono indistinguibile non solo delle corde della sua chitarra ma anche della sua voce. Tu pensa a I Shot the Sheriff, presa da Bob Marley. Pensa a Tears in Heaven, canzone commovente legata soprattutto alla sua tristissima vita personale in occasione della perdita del figlio anni fa avuto da Lori del Santo. E poi l'inno del 1977, avete capito? Cocaine.

Si dice chitarra e voce. Quando si dice un genio Eric Clapton, non è un inno alla polvere bianca, alla cocaina. Come dissuadere l'ascoltatore dalla cocaina stessa. 1977. Radio Kiss Kiss. No, perché anche per la storia, insomma, di un titolo del genere ha portato a varie considerazioni sbagliate anche sulla figura dello stesso Eric Clapton. Sono le 23, ciao a tutti, bentrovati da parte di Stefano Piccirillo che vi sta parlando. Intervallo mondiale Francia-Marocco 0-0, rigore sbagliato di Kylian Mbappé. Yassine Bounou, portiere del Marocco, ha inventato un nuovo modo di parare i rigori senza tuffarsi già prima dei mondiali e quindi è diventato una sorta di specialista. 0-0 dopo i primi 45. C'è Io, Tu e Kiss Kiss, tante emozioni fino alla mezzanotte. Cominciamo, gira la testa, c'è Fred De Palma.

Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. This is it.

Beh, girava già che era un piacere 22 anni fa in radio più volte al giorno e durante la sera e la notte, però riascoltato a distanza di 22 anni, ma che pezzo, ripubblicalo, ripubblicalo. Calis con Treat Me, siete in Io, Tu e Kiss Kiss. Ho visto il celebre biglietto che riguarda la struggente scena finale del film Sapore di Mare del 1983. Jerry Calà consegna a Marina Suma un messaggio che recita: questo biglietto vale per tutte le lettere che non ti ho mai scritto. A proposito, sei sempre la più bella per ricordare un'estate indimenticabile. Lo facciamo a modo nostro in Io, Tu e Kiss Kiss con i tormentoni estivi 1984. Quanto sei tormentone. Relax, Frankie Goes to Hollywood, Holly Johnson, estate 1984. Sei questo tormentone oppure...

Tocca a te decidere il tormentone estivo di questa sera, estate 1984. Relax, Frankie Goes to Hollywood. George Michael, Careless Whisper. Rough in inglese, self-control.

Se ce l'hai accanto, l'uomo sempre allo smartphone attaccato e via con un altro WhatsApp che ha mandato, e tu che gli hai detto ma la smetti? Sono le 23:13, ascoltiamo Stefano Piccirillo che c'è, io tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte nella gara tormentone estivo 1984. Questa sera Raff prende il largo. Raff, un mito scritto con 5F, ma mi fa piacere, oppure avevo 7 anni nel 1984, ma sicuramente Raff con Self Control che se la sta giocando con George Michael, Careless Whisper, ma anche con i Frankie Goes to Hollywood di Relax. Chi se la gioca domani è Jannik Sinner per ribadire un posto in finale al torneo di Wimbledon, il secondo match sul centrale di Wimbledon contro Djokovic. C'è stato un messaggio bellissimo della moglie di Djokovic dopo la partita maratona di ieri di 5 ore contro Felix Auger alias Sim, e ha scritto molto sportivamente: Helena Djokovic, sei stato incredibile ieri sera, Felix, i nostri figli ti adorano e sei un meraviglioso modello da seguire, uno dei due doveva pur vincere quella partita, ma così tanto di cui essere orgogliosi, continueremo a fare il tifo per te, bellissima partita davvero. E domani Sibissa, credo non prima delle 17:30, secondo match sul centrale, il primo vede colui che ha battuto Cobolli, Ferri, contro Sasha Zverev, a sua volta la prima volta nelle semifinali di Wimbledon.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Kiss, kiss.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, tone cromato nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Kiss, kiss.
9: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: Italia.
1: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi. Kiss.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: 50. La musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Quanti ricordi con Io, Tu e Kiss Kiss la sera per festeggiare mezzo secolo di Radio Kiss Kiss. 1976-2026, anni 80. Arriva il Game Boy ufficialmente. E inizia quella fase un po' onanistica delle persone di stare davanti ad uno schermo da soli senza condivisione. Questo è il lato B, The Dark Side of the Moon, sicuramente un'innovazione che molti ricordano invece con dolcezza e divertimento. Introdotto negli Stati Uniti, arriva il Prozac come farmaco antidepressivo. E poi, per quanto riguarda i treni, il motore a levitazione magnetica, cioè il primo treno commerciale a levitazione magnetica, ha iniziato le sue fasi di sviluppo e test esattamente quell'anno. Visto che avete richiamato RAF con Self Control, e di RAF che parliamo perché davvero ha fotografato la fine di un decennio segnato dal consumismo, dall'edonismo, dalle contraddizioni, i treni in galleria, a proposito l'ansia per la guerra fredda, il rondò Reagan-Gorbaciov, i primi allarmi climatici, l'effetto serra, una fotografia anche autobiografica degli anni 80 da parte di Raffaele Rieffoli. Sei pronta ad emozionarti? Sei pronto ad emozionarti? Allora io lancio la pallina. La roulette è prontissima per stabilire l'anno del quale stiamo parlando.
0: 1989.

0: Sono molto emozionato come te all'ascolto. Chi scatterà la fotografia? Già questa frase rende l'idea. Poi, per dirla tutta, nessuno ha poi fatto cosa resterà degli anni 90, cosa resterà degli anni 2000, cosa resterà degli anni 10, degli anni 20, perché gli anni 80 non sono mai morti, cioè non sono mai andati via per riciclo musicale, per cultura, tendenze che puntualmente sono ritornate. Raf, che persona, che uomo, un onore annunciarlo come primo di 50 anni di Radio Kiss Kiss. Ma incombono gli anni 2000 all'interno della nostra storia. In quell'anno esatto venne sì inventato il famoso iPhone, cioè nacque lo smartphone sotto forma di interattività, quindi questo termine diventò decisamente ricorrente e attuale nel corso degli anni successivi, dove con il telefono potevi fare un sacco di altre cose, tutto fuori che telefonare. Sai che ho notato, soprattutto in questi ultimi anni, che quando qualcuno parla al telefono, allo smartphone, tutti dicono: oh, c'è una telefonata in arrivo. Non esistono più le telefonate, sostanzialmente. Non solo l'era degli smartphone, ma l'era di un po' di progetti musicali che lanciavano nuove band a partire dalla West Coast, dalla California. Negli ultimi 15-16 anni avete sentito sicuramente parlare dei One Republic, che come band facevano da fit nel loro esordio grazie a Timbaland, canzone pazzesca intitolata It's Too Late to Apologize. Pronti via? Che anno era esattamente? Vai con la roulette.
1: 2007.

Quando i One Republic se la presero e dissero è troppo tardi per chiedere scusa, no, ciao, basta, ok, è stato bello. Intanto torniamo all'attualità perché la Francia ne ha segnati 2 di gol nel giro di pochi minuti. Mbappé e Dembélé contro il Marocco 2-0 e c'è anche una novità. Il nostro New Kiss firmato Son, My Body Isn't Ready.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Kiss Kiss.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia? Sì!
3: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Kiss Kiss.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Kiss Kiss.
6: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Kiss Kiss.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli, senza

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.